0: Fluido. Fluido. L'aperitivo creativo plein air torna in diretta su Radio Company da Villa Italia tra pochi minuti. Radio Company. Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
1: Radio Company presente Fluido. Fluido. L'aperitif créatif plein air. La musique. La musique. Stefano Conte. L'espace de Villa Italia.

0: Radio Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè è la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao, ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Radio Company. Le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Ogni walk ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

my style. The funky grammar. My style's infinite.

ma con l'anima. Ogni brano è una cura, ogni beat una terapia. Questo è il mondo di Honey Walks. Questo è Music Therapy.

profondità della notte, la musica diventa un viaggio. Un viaggio che ti porta lontano, dove le emozioni si intrecciano e l'anima dà.

0: Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
5: Radio Company, snack.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Media Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
6: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Go on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che freddo c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: No, ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
1: Radio Company Boutique.
5: Radio Company Boutique.
1: Summer Vibes.

0: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C-Come Company, C-Come C-Radio.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
2: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: Summer is magic.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Mauro Tonello.

0: Stefano Tonello ritorna il nostro 80 Festival di domenica mattina qui su Radio Company, noi degli anni 80 protagonisti nei prossimi 60 minuti. Grazie anche diciamo, a Martino, alla parte tecnica, pronto a mixare ora The Real Thing con Can You Feel the Force. Sentiremo anche Shanghai, The Sample degli anni 70, The Let You Funk, e Sylvester, la sua Do You Wanna Funk.
1: 80 Festival.

0: Nell'80 Festival c'era Sylvester, Do You Wanna Funk, gli Electric Funk avevano riballati con Shine Guide, in apertura invece grande pezzo per The Real Thing con Can You Feel the Force. Una piccola pausa, pochi minuti e noi degli anni 80 ritorniamo.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi?
3: Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Mauro Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio 80 la domenica mattina. Ancora buona giornata, già qualcuno è in partenza per le vacanze o magari un bel weekend fuori porta. Speriamo insomma di essere la vostra migliore compagnia e ripartiamo con i Voyage e Souvenir. Sentiamo anche Dan Harmon, questa è la versione originale di Instant Replay.
0: 80 Festival.

Peter Harman con History Play Voyage della Fanshawe, con souvenir del nostro 80 Festival, i Pet Shop Boys, It's a Sin e Culture Club, la voce è quella di Boy George, Church of the Poison Mind.

0: di Culture Club con Church of the Poison Mind, e prima ancora i Pet Shop Boys con It's a Sin. Ancora una piccola pausa, dopo torniamo noi dagli anni 80 con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio.
3: Anzi, orecchio.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Questa è Radio Company e con Mauro Tonello c'è l'80 Festival che suona come sempre ogni domenica mattina a quest'ora. Ci siamo noi protagonisti. Ricordo che tra breve partirà anche il nostro 80 Festival Summer Edition nelle piazze d'Italia e partiremo quest'anno da una bellissima cittadina che è Pordenone, con la cara ospite Ivana Spagna, con il sottoscritto, con Harry More DJ, con Igor e poi insomma un sacco di altre sorprese, quindi non mancate come sempre. Anche l'ingresso sarà completamente gratuito e presto tutte le infose. Ed ora ripartiamo con Shire and the Black Devotion, la sua Spacer, poi sempre negli 70 Anthony White con Block Party.
0: 80 Festival.

pezzo strumentale o quasi completamente strumentale per Anthony White con Black Parade, prima ancora Sheila in Black Devotion Spacer, vi ricorderete, insomma, poi ripreso a prestito nei primi anni 2000 dagli Alcazar. Nel nostro 80 Festival con Mauro Tonello, Steely Dan, la storia della musica con Do It Again e Chris Norman, accompagnato da Suzy 4, la nostra cara Susanna Quattrocchi e Stumbling In.

0: preso non molto tempo fa in versione dance questa Stumbling In, mentre questa è la versione originale di Chris Norman e Suzy 4. Tra altre cose, piccola nota informativa: nella mia cameretta all'epoca c'era il poster di Suzy 4, nostra Suzy 4, e quindi insomma grande fan lo ero all'epoca di questa signorina italo-americana, molto rock, però ogni tanto insomma prestava la sua voce a delle produzioni pop. Noi ci fermiamo, tra poco gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Così arrivati alla fine del nostro 80 Festival di domenica, da Mauro Tonello è tutto, grazie a Gemma e il nostro Martino che ha mixato i successi marcati anni 80, ora c'è Stefano Ferrari, la sua Company Hit, subito dopo Michela J con Domenicando e noi ci sentiamo questa sera più tardi con ovviamente il tardo pomeriggio con Botta da 90 in versione short.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come
3: come?
4: Pietro.
3: Ogni tanto.
5: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
4: Vabbè,
3: sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
3: alle 20. Ok, dalle 16 alle 18.
5: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
5: e zero discussioni.
1: Spot.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour. 80 Festival Summer Tour. In console Harry Morri DJ e Igor Pezzi. Cuori e mani al cielo per ballare i grandi successi degli anni 70 e 80. Super ospite, lei, la voce e le emozioni della Italo Disco degli anni 80.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Una coppia in crisi.
2: Essere o non essere.
3: Durata approssimativa 3 ore e 45.
4: 3 ore cosa?
5: Hai dello Xanax?
1: Un omicidio.
6: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
7: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
8: Questa storia inizia a eccitarmi.
1: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
9: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
10: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
11: Sto cento non è di qua, mi sembra straniero.
12: Sono svedese.
13: Giù.
10: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
11: Nato a Stoccolma, occhi belli.
14: Sorridete, per favore.
10: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
15: Officine Ubu presenta.
16: C'è da organizzare una cena.
17: Per chi?
16: Per Franco.
15: Spagna, 1939.
17: Gli chef sono tutti in carcere.
16: Sono rossi.
15: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
17: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
18: L'unica via di salvezza è la fuga.
17: Che fuga?
15: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Classifica che vi racconta nelle due ore che abbiamo a disposizione le prime 30 di una classifica che in realtà al nostro sito www.radiocompany.com ne menziona 50 più le eventuali nuove entrate. Oggi di eventuali nuove entrate ce ne sono addirittura 4 fuori dalla top 30 e poi conosceremo la quinta e ultima invece proprio all'inizio della nostra top 30. E allora cominciamo con la nostra chart e andiamo a vedere le nuove entrate fuori dalla top 30. Allora 47 c'è il nuovo singolo di Malika Ayane.

0: tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Ancora buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Company da Stefano Ferrari, da DJM in regia. Come promesso siamo ripartiti dalla posizione numero 41, che coincide con la terza nuova entrata di oggi. C'è il singolo di Meek, quello nuovo dopo Fabulous, il nuovo si intitola Beautiful Freaks. Andiamo alla quarta nuova entrata e quindi andiamo avanti di 5 posti alla numero 36. La quarta nuova entrata di oggi

Baby K ha ereditato il posto dei Bundabash, che fino a qualche anno fa insomma uscivano soltanto per il singolo estivo. Sta facendo la stessa cosa Baby K, che è la quarta nuova entrata di oggi con Tuca Macarena, il suo nuovo singolo che le permette dunque di entrare nella nostra chart alla 36. Ora entriamo nella, diciamo, nella fase, nelle posizioni che ci competono. Numero 30 c'è Olivia Dean, alla 29 c'è Ultimo, alla 28 c'è Sienna Spyro, mentre alla 27 andiamo a scoprire la quinta, l'ultima nuova entrata di oggi, è il nuovo singolo di

Dito nella piaga, il nuovo singolo si intitola Businessman ed è la quinta nuova entrata di oggi alla posizione 27 della nostra Company Hit. Alla 26 c'è Alex Warren con Fever Dream in discesa di 4 posti, alla 25 arriva

0: maledetto me. Maledetto me per Fulminacci, che perde 8 posizioni e scende alla 25 della nostra classifica ufficiale, che si ferma. Arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company. C'è la nostra classifica ufficiale che suona la Company Hit. Salve a tutti da Stefano Ferrari, buona domenica anche a e da DJM che si occupa della regia. Siamo ripartiti con la posizione 24, dove in discesa di 21 posizioni arrivavano dalla numero 3. Abbiamo appena sentito i Colors con la loro Rolling Stones. Alla 23 arrivano Mace, Salmo

Rimangono invece stabili questa settimana con cattive abitudini Mace, Salmo e Colapesce. La posizione che occupano è la numero 23. Ancora musica italiana alla 22, in discesa di 8 posti sentiamo Annalisa. Quando

Canzone estiva di Annalisa, posizione numero 22, meno 8 rispetto alla scorsa settimana. In realtà l'estate comincia oggi, lei è uscita con questa canzone estiva oramai un paio di mesetti fa. Attenzione, alla posizione numero 21 troviamo la numero 1 di 7 giorni fa. Perdono la vetta proprio oggi Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento una...

Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, posizione numero 21 in discesa di 20, canzone che perde la vetta, quindi non ve l'avevo detto in apertura di classifica, oramai è palese. Oggi avremo una nuova numero 1, intanto alla 20.

0: intitola Magnetic, il singolo di The Bowser, più 4 dalla 24 alla 20 questa settimana. Alla 19 c'è Achille Lauro, lo sentiremo tra poco.
1: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
4: C come Company, C come C Radio.

Come promesso, siamo ripartiti con Achille Lauro. La sua Comuni Immortali oggi perde 9 posizioni e scende dalla 10 alla 19. Chi invece guadagna e va alla 18, guadagnando 7 posti, era new entry domenica scorsa, è J-Ax. 1, 2,

0: Hippie Yayo per J-Ax, che va ad occupare la posizione numero 18 della nostra classifica, posizione che chiude la prima delle due ore di Company Hit. Company Hit che ovviamente ci regalerà una nuova numero 1 che conosceremo qualche istante prima delle 10, ma intanto abbiamo ancora diversa strada da fare.
1: Radio Company Time.
2: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour. 80 Festival Summer Tour. In console Harry Morri DJ e Igor Pezzi. Cuori e mani al cielo per ballare i grandi successi degli anni 70 e 80. Super ospite, lei, la voce e le emozioni della Italo Disco degli anni 80. I

0: venerdì 26 giugno dalle 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Company, i successi più passati questa settimana su Radio Company.
3: È domenica 21 giugno 2026, bentrovati, questa è Radio Company, inizia qui la seconda e ultima ora della nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Arrivano le prime 17 posizioni.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Una coppia in crisi.
3: Essere o non essere.
4: Durata approssimativa 3 ore e 45.
5: 3 ore cosa?
6: Hai dello Xanax?
2: Un omicidio.
7: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
4: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
8: Questa storia inizia a eccitarmi.
2: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
9: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
10: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
11: Sono un tipo estetico. Non è di qua, mi sembra straniero.
12: Sono svedese.
13: Giù.
10: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
11: Nato a Stoccolma, occhi belli.
14: Sorridete, per favore.
10: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
15: Officine Ubu presenta.
16: C'è da organizzare una cena.
17: Per chi?
16: Per Franco.
15: Spagna, 1939.
18: Gli chef sono tutti in carcere.
19: Sono rossi.
15: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
20: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
21: L'unica via di salvezza è la fuga.
22: Che fuga?
15: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Spot.
23: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
24: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
25: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
26: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

È ricominciata da qualche minuto la nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Ancora buona domenica da Stefano Ferrari, DJM in regia. Andiamo a riepilogare perché alla 14 oggi nella nostra chart c'è in discesa di 7 posti Drop Dead di Olivia Rodrigo, mentre noi abbiamo appena sentito la posizione 13 in salita di 8 posti Tu cosa fai stasera di Noemi, che era nuova entrata proprio domenica scorsa. Alla 12 arriva Tame Impala.

posizione numero 10, pezzo comunque bello ma che ha avuto un grande traino ovviamente per il fatto di far parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2. Alla 9 arriva Another con 54 Hours.

0: Talk to You guadagna altri 4 posti questa settimana e permette ad Another e 54 Ultra di andare alla posizione 9 della nostra classifica ufficiale, che si ferma per noi piccolo spazio pubblicità.
1: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
1: Company. Company. Solo i più ascoltati su Radio Company.

0: Buona domenica e benvenuti a il 21 di giugno, comincia l'estate, signore e signori, bentrovati qui a Radio Company da Stefano Ferrari, anche da DJM che si occupa della regia, classifica che è ripartita con la posizione numero 7, vi ricordo però alla 8 Harry Styles con American Girls. Alla 7 invece Merck & Cremon, T Colors e Serena Brancale con Partenope, che erano nuova entrata la scorsa settimana, guadagnano 24 posizioni, tantissime. Alla 6 arriva Francesco Gabbani.
1: Le

Summer Funk. Francesco Gabbani occupa la posizione numero 6 della nostra Company Hit, come dicevamo prima, in salita di 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Fa meglio alla 5 Safe, che con la sua Buona Domenica oggi guadagna 6 posizioni.

0: la domenica.
1: Il pezzo perfetto, l'abbiamo detto un sacco di volte, per la nostra chart, per la nostra giornata. Buona domenica, Safe, posizione numero 5. Alla 4 in salita di 8 posti arriva anche l'italo-brasiliana Gaia. Questa è la sua Bossa Nostra.

Bossa Nostra di Gaia, che guadagna posizioni dopo posizioni, settimana dopo settimana. Oggi per lei posizione numero 4. Meno 1 invece dalla 2 alla 3 per i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, la posizione è la numero 3. Alla 2 invece ci sono Jovanotti ed Alfa, li ascolteremo qui insieme tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Buon vento!
1: Come promesso, ripartiti con la posizione numero 2 della nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Giovanotti e Alfa con Buon Vento guadagnano 4 posizioni e vanno alla 2. Attenzione perché arriva la nuova numero 1 della nostra chart. Guadagnando 4 posti vanno in vetta la Company Hit, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: È diventato oramai un meme questa maniera di, in realtà loro l'hanno sempre chiamata così, no? Madonna. Lo dice Sabrina Carpenter, per noi che la italianizziamo ovviamente è Madonna. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, è la nuova numero uno della nostra classifica ufficiale, la Company Hit, prima edizione d'estate, che finisce qui e che torna domenica prossima, sempre tra le 8 e le 10 e sempre con le prime 30 della nostra classifica, che al nostro sito www.radiocompany.com ne menziona invece 50. Vi lasciamo con la diretta di Domenicando, io torno oggi con Pietro ore 17 in Brutti ma Domenica. Grazie a DJ M per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.

0: al San Giovanni con le ragazze. Siamo prontissimi per iniziare il nostro Domenicando.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Esatto, presentissima anche in questo 21 giugno 2026. Allora, grazie, ciao, saluto il nostro Stefano Ferrari che mi precede come ogni domenica. Io sono Michela J con voi fino alle 13. Mancano pochi minuti, lo sapete a che cosa? Siete curiosi di saperlo? E ve lo dico subito, allora non vi lascio così tanto sulle spine. Allora, mancano pochi minuti all'arrivo dell'estate. Sì, esatto. Quindi poi darò all'ora esatta, insieme praticamente, interrompo tutto il palinsesto proprio per dare la notizia che è arrivata l'estate. Comunque, ok, una cosa alla volta, quindi godiamoci gli ultimi minuti di primavera e poi entriamo, anche se vabbè, dal punto di vista meteo ha voglia che siamo entrati in estate, ma proprio estate avanzatissima. Saluto tutti gli amici e le amiche di Radio Company che sono in questo momento sotto l'ombrellone, o no, cioè metaforicamente per dire, o magari stanno facendo una bella passeggiata in riva al mare, o magari stanno colazionando con noi in nostra compagnia. Chi è al lavoro, ovviamente, sì, magari è lì con l'aria condizionata e quindi magari respira un pochino di più come me, come noi, sì, non sono da sola all'interno del nostro building di Radio Company. E poi insomma tante altre cose che ci racconteremo nel corso di questa mattinata tutta nostra. Nel frattempo, come sapete, insomma, noi iniziamo così con un caffè virtuale, ma non solo shakerato, in questo caso bello fresco col ghiaccio dentro. Come, c'è ancora chi dorme? Ma no, svegliatevi, è il momento giusto per far parte della community di Radio Company. Quindi noi domenichiamo in vostra compagnia. Come, dove ci portate con voi questa mattina? Siamo in macchina con voi praticamente, stiamo andando dove? Siamo sotto l'ombrellone con voi, dove anche, perché no, in quale località? Stiamo camminando con voi, magari in montagna, perché no? Ci potete far sapere live, mi raccomando, dalla vostra voce, come mandereste un messaggio a un vostro amico o una vostra amica per aggiornarli, ok? Con un bel messaggio WhatsApp vocali al 333 2688 688.

0: domenicando, ma io ero anche curiosa di sapere come ci state portando, cioè dove ci state portando questa mattina, ovviamente virtualmente, ma grazie a voi magari conosciamo o posti nuovi o comunque insomma ci rifacciamo anche gli occhi. E allora sentiamo anche la vostra voce, vai.
1: Sì? Ciao Radio Company, ciao. Stiamo andando a Gardaland. Bella. Buona giornata a tutti da Pietro, Maglia, Damiano e Vanessa.
0: Ciao e buon divertimento, ovviamente. Poi raccontateci. Ok, allora aspetta, io sono in diretta fino a l'una, quindi magari non ci starete sicuramente un bel po' di ore e vi godrete a pieno questa giornata. Casomai il prossimo weekend, se volete dirmi anche le attrazioni che avete fatto, che sono curiosa, così magari la prossima volta me le appunto, se non ho magari fatte la volta precedente, magari ce ne sono anche di nuove, capito? Eccole lì. Va bene, quindi intanto un abbraccio a tutti voi. E poi vedo tantissimi altri messaggi, quindi allora facciamo così, noi torniamo tra pochissimo. Nel frattempo, se volete unirvi a noi, quindi raccontarci la vostra mattinata, se volete raccontarci in che modo siamo con voi, dove ci state portando, continuate a farlo live dalla vostra voce. Sto sentendo veramente le voci meravigliose questa mattina, belle, felici, rilassate, e ci piace, fa bene allo spirito, fa bene all'umore. Senti anche questo suono di sottofondo che proprio porta un relax. Che rischiamo di addormentarci, però. 333 2688 688. Michela J, cioè io, torno fra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: tornando da Jesolo, è chi ci scrive: ciao company, io e mio marito stiamo tornando da Jesolo, dove abbiamo festeggiato i nostri primi 30 anni di matrimonio. Ma congratulazioni! Tra l'altro ho cercato, sapete che io sono curiosa di queste cose, voglio sapere ogni anno di matrimonio a cosa corrisponde, e se non sbaglio alle nozze di Perla, quindi nozze di Perla per i nostri ascoltatori. Bene, tantissimi auguri e congratulazioni ovviamente. Poi è tornato anche il momento di riascoltare, esatto, quella che è la vostra voce in diretta nella mattinata di Radio Company, nella mattinata di Domenicando. E allora sentiamo, vai.
1: Ciao Domenicando, cosa sto facendo? Mi sto finendo di preparare con compagno mia mamma una visita medica e poi andiamo fuori a pranzo. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Una buona giornata.

Jane con Cam all'interno di Dominicando e ci siamo passati da pochi secondi, infatti adesso sono le 10.26 ma alle 10.25 siamo entrati ufficialmente in estate. Vai, bella applauso, cosa trombetta, un bel applauso, ci siamo. Siamo stati in estate, bellissimo, giorno più lungo dell'anno oggi, c'è il solstizio d'estate, quindi di conseguenza se è il giorno più lungo dell'anno, voglio dire, la notte è quella più breve, quindi super top. Tra l'altro, proprio qualche giorno fa stavo guardando, fuori dalla finestra, era sera, dopo pranzo, bello anche questo accompagnamento di fondo proprio nel mio racconto, perché... praticamente stavo guardando, erano le 9.40, 9.45, dico, ah, che bello, c'è ancora chiaro fuori. Mi ricordo quella volta in cui sono stata in Olanda e alle 10 passeggiavo ancora tranquillamente che c'era luce, capito? Ma ricordate un po' quella cosa, solo che qui dura un pochino meno, diciamo, la situa. E quindi va bene, quindi giorno più lungo dell'anno, siamo ufficialmente in estate, ci piace. Che bello averlo festeggiato insieme, tra l'altro, il solstizio d'estate, perché non è che capita. Cioè, voglio dire, alle 10.25 sono in diretta su Radio Company, voi state ascoltando insieme, abbiamo festeggiato questa cosa. Mi piace. Adesso controllo tutti i solstizi e mi faccio mettere in onda. Ci sono i passaggi. Va bene, 3332-688-688, dunque. Allora, a proposito degli amici e amiche che mi stanno scrivendo, che in questo momento ci stanno ascoltando proprio dalle spiagge, ne approfitto per salutare invece Mattia, che dice: io sono a casa con l'aria condizionata, hai capito, buon lavoro, ci scrive, grazie mille ovviamente, e un buon relax a te, mi pare di capire, bello, tranquillo con l'aria condizionata. Bene, allora io me lo sono immaginato in divano a ascoltarci, magari sta facendo altro a casa, magari sta cucinando, magari sta non lo so, facendo le faccende di casa, sta leggendo in nostra compagnia, insomma. Mattia, ecco, sei salutato comunque, qualsiasi cosa tu stia facendo. Nel frattempo prosegue la mattinata di Dominicando e tra poco, con i vostri messaggi ovviamente, capiamo dove Dominicando e io, Michela J, in questo momento vi accompagniamo in questo 21 giugno.

0: settimana, per gli amici di Radio Company, abbiamo parlato di televisori, abbiamo accennato, vi ricordo, i pollici, che una volta c'erano le TV che tipo un 32 pollici sembrava già di avere un cinema, adesso invece ce ne sono veramente tantissimi altri pollici, più di 75 e 100. Allora, lei doveva cambiare il televisore, no? Quel giorno praticamente mi ha detto: guarda Jay, nel pomeriggio devo fare un change perché ormai mi ha abbandonato la mia TV. Allora ho detto: ma poi quanti pollici comprerai? Cioè che TV comprerai? Allora mi ha aggiornata, grazie Patrizia, lei è passata praticamente da un 49 pollici a un 55 e dice: mi pare di essere al cinema. E ti credo, no? Perché poi quando compri la TV nuova che è più grande, un tot di giorni devi abituare un attimo, almeno a me succede quello, ti devi abituare perché ti fa strano avere una TV più grande a casa, quindi ti sembra tutto più ingigantito, poi ci prendi comunque confidenza, però nel frattempo insomma effetto super cinema, che comunque voglio dire è un effetto cinema anche un 55 pollici. Brava Patrizia, goditi insomma la tua visione, la tua nuova TV, va bene, anche in nostra compagnia ovviamente. 3332 688 688, dunque se volete continuare a raccontarci nella mattinata di Domenicando dove si va, cosa si fa, e noi siamo qua ovviamente. Guarda quante rime ho fatto oggi, deve essere il solstizio d'estate, guarda, tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Radio Company, Domenicando con Michela J. Ancora un buongiorno in questa domenica mattina, in questo 21 giugno che vi vedi impegnati a fare che cosa? Allora è tornato il momento di sentire live quella che è la vostra voce e siamo pronti. Rullo di tamburi, che poi non è un rullo di tamburi, sto tipo praticamente ci siamo, Zè, pronti, vai.
1: Ciao Radio Ciao. Company, Gian Pietro dall'Endinara, sto caricando la paglia e per fortuna c'è l'aria condizionata,
0: sì.
1: Ciao!
0: Ciao, un buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi ovviamente impegnati anche in questi giorni. Ma io che sono curiosa di sapere, qual è il momento in cui voi vi potete, cioè chi lavora insomma, che fa questa tipologia di lavoro, quando è che vi potete veramente riposare? Cioè c'è un periodo dell'anno, Gian Pietro, chiedo a te ma chiedo anche a tutti coloro i quali in questo momento sono impegnati in questa attività, c'è un momento specifico in cui vi riposate un pochino di più durante l'anno? Così, la butto lì
2: perché
0: non so. No. Ok, no, che così insomma vi so tranquilli anche a voi, un attimo in relax. E poi vado a salutare anche chi sta partendo, chi ci scrive. Ciao company, io sto andando ora in aeroporto a Bergamo che iniziano le mie ferie ad Alicante. Bello, dai, un periodo di ferie. E poi di preciso a Benidorm, poi la prossima settimana a Marsiglia e Nizza, che bello, Marsiglia e Nizza. Sono gasato, Usama da Montagnana, buone ferie a te, più che meritate immagino, è bello anche tutto il percorso insomma. E poi insomma tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare, allora facciamo così, io ritornerei indietro nel tempo, ok? Ritroverei Duran Duran, poi Elettra Lamborghini e poi tornerei qui con voi.

0: Domenica mattina con me Michela J, state ascoltando Domenicando. Grazie. Allora, cosa ha combinato in questo 21 giugno? Allora, vado a salutare una nostra ascoltatrice che ci scrive: ciao Jay, io mi sto preparando per andare a casa di mia figlia per festeggiare il compleanno mio, suo e della consuocera. Feste in piscina!
1: Tanti auguri a te!
0: E tanti auguri a te, ma non solo, anche a tua figlia e
1: tanti
0: anche alla consuocera.
1: Tanti auguri a te!
0: Bella, la metto in loop. No, perché...
1: tanti auguri a te!
0: Accontentate tutte e tre. Senti, una mia curiosità, immagino che la domenica sia stata scelta come giornata in cui riunire i compleanni che magari sono, non so, si sono festeggiati anche durante la settimana, oppure effettivamente tutte quante avete festeggiato lo stesso giorno. Cioè, c'è lo scarto di qualche giorno tra un compleanno e l'altro oppure no? Curiosa io, così per sapere. Se vuoi farmelo sapere, io sono qua, sappilo. 3332 688 688, continua la nostra mattinata, ovvero dove stiamo andando con voi. Dove andiamo questa mattina? Lo scopriamo tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: nostra compagnia con Michela J questo 21 giugno. Allora un saluto, esatto, ancora a tutti voi, ci sta anche lo smack virtuale. E a proposito di festeggiamenti, allora risaluto l'amica che prima ci aveva raccontato per l'appunto dei 3 compleanni praticamente quasi di fila, attenzione, però potremmo parlare di questo anche più tardi, non del suo compleanno, insomma, però in generale di compleanni. Ma volevo salutare, proseguendo su quello che è il filone, anche chi ci scrive: ciao Radio Company, noi diretti al parco acquatico per festeggiare i 9 anni della nostra piccola.
1: Tanti auguri a te.
0: Esatto, tanti auguri da parte mia, da parte della Jay, da parte di noi di Radio Company. Insomma, buoni festeggiamenti e un bel compleanno dei 9 anni, meraviglia. Allora, nel frattempo sapete che succede? Che sono le 11 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Mondiali, la Germania batte 2-1 e rimonta il Camerun. Vola ai 16esimi, traguardo vicino per Olanda e Giappone. Goleade contro Svezia e Tunisia. Storico primo punto per Curaçao. 0-0 con l'Ecuador. Oggi vietato sbagliare per Spagna e Belgio contro Arabia Saudita e Iran. MotoGP Repubblica Ceca, gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dalla gara per aver schiaffeggiato uno steward che stava spostando la sua Aprilia dopo un'uscita di pista nella sprint vittoria di Bagnaia. Pallavolo, seconda tappa di Nations League nelle Filippine, ultima giornata, alle 14 l'Italia di Velasco, finora 2 KO, affronta il Giappone, analizzato così da Carlotta Cambi.
4: Il Giappone gioca benissimo, una pallavolo di altissimo livello, l'ha dimostrato con tutte le squadre con cui ha già giocato, sarà una partita difficilissima, diversa da quelle che siamo abituate noi, perché non hanno un grandissimo muro ma hanno una capacità difensiva incredibile.
3: Ciclismo, Pogacar batte nella crono l'olandese Van der Poel mettendo il punto esclamativo sul Giro di Svizzera antipasso del Tour de France. Oggi la corsa elvetica si conclude con la 4ª e ultima tappa. È tutto da Jenny De Gaetano.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.

Banton, maybe, questa è Radio Company, questo 21 giugno. Allora, a proposito di chi sta lavorando in questo momento e chi magari non è al mare, perché finora abbiamo salutato tutti gli amici belli spiaggiati e ci fa molto molto piacere ovviamente che siate in

0: cioè tutti i giorni, comunque anche compresi i weekend, avesse poi un periodo di pausa, no, per l'appunto. E allora sentiamo ovviamente la risposta. Chi c'è?
1: Ciao Radio Company, Gian Pietro dall'Endinara, sto caricando la paglia,
0: sì, era,
1: e per fortuna c'è l'aria condizionata. Ciao.
0: Ciao. E poi ci ha risposto effettivamente con un altro messaggio che sta arrivando in questo momento, altrimenti non recuperiamo nessun problema. Ciao, uno, però ma siamo in relax, siamo sciallissimi, è domenica, voglio dire. Va bene, lo recupereremo. Detto questo, io voglio salutare anche in questo momento Maria Luisa, che ci manda questo messaggio. Buongiorno carissima, io molto poco posso fare, ci scrive, con la gamba bloccata per frattura alla rotula, ci ha mandato anche la foto. Dentro casa, con il clima, guardare tanti film e ovviamente ascoltare voi. Buona domenica. Comunque ormai sono alla fine, è passato già un mese. Beh, siamo contenti insomma che effettivamente tu stia recuperando, che sia passata magari quella che è la fase più critica, no? Perché comunque insomma sempre fermi con la, ho visto anche la foto che ci ha inviato, quindi intanto ti facciamo un grande in bocca al lupo, che si risolva tutto al più presto e dai, in discesa, diciamo così, ok? Maria Luisa. E poi abbiamo anche recuperato Gian Pietro, cioè,
1: grazie per la tua vicinanza, a tutti i lavoratori intanto, quindi grazie. Sicuramente il periodo estivo è quello che ci impegna di più in campagna, però insomma poi dopo sai, noi dipendiamo tanto anche dal clima.
0: Certo, certo.
1: Ciao.
0: Ciao, una buona continuazione, ovviamente un buon lavoro a tutti coloro i quali sono alle prese per l'appunto con le proprie attività lavorative anche in questo 21 giugno. Piccolo break e torniamo tra poco.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

Allora, stavamo parlando prima anche di compleanni ravvicinati, grazie anche a un messaggio di una nostra ascoltatrice che insomma tra poco andrà a festeggiare alla grande, quindi è previsto il party in piscina.

02 688 688. Se volete raccontarci la vostra storia, ovviamente nella nostra mattinata siamo qui anche per condividere dunque le coincidenze con i compleanni. Nel frattempo in arrivo Teddy Swims.

0: compagnia, ancora un buongiorno, buon 21 giugno da Michela J. Allora stiamo affrontando un po' quello che è il tema, molto condiviso vedo, dei compleanni, cioè ho chiesto se praticamente il vostro compleanno coincide, o delle persone ovviamente che avete vicino, coincide con il compleanno di qualcun altro sempre in famiglia, ok? Ed effettivamente c'è chi è nato per l'appunto il stesso giorno del papà, stesso giorno della mamma, ma adesso andiamo ad approfondire. Però nel frattempo volevo fare gli auguri, visto che oggi è il compleanno, lo faccio un po' più in anticipo rispetto al solito, per una nostra ascoltatrice che scrive: buongiorno, oggi compio gli anni, potreste farmi gli auguri in diretta? Ma certo, mi chiamo Eia. Eia, tantissimi auguri
1: a te.
0: C'è anche un post-scriptum, come si faceva negli anni 90, se vi ricordate il PS in fondo al diario segreto, oppure in fondo alle dediche che si facevano nei diari, anche quelli per l'appunto di scuola, e ci passavamo tra i banchi. Ecco, PS, amo le canzoni che selezionate, siete la mia radio preferita, pref, grazie Eia, ti mandiamo ovviamente un grandissimo abbraccio, oltre che ancora tantissimi auguri. Nel frattempo invece andiamo a vedere quelle che sono le coincidenze, ok, in famiglia o con gli amici, di quelle che sono le vostre date, vai.
2: Ciao company, beh, noi non abbiamo diciamo lo stesso giorno così, però io sono nata il 4 luglio, mio marito il 27 luglio e le nostre figlie il 2 luglio, 24 luglio e l'ultimo piccolino 10 luglio.
0: Ah, però.
2: E ci siamo sposati e indovina che mese?
0: La butto
2: il
0: lì.
2: 10 luglio,
0: giorno
2: in cui poi è nato anche il mio ultimo figlio. Tutti a luglio.
0: Tutti a luglio, bravissimo, cioè bravissima, voglio dire, la coincidenza per te è il mese più importante dell'anno, ci piace, ma anch'io diciamo che luglio lo guardo con gli occhi proprio coi cuoricini, mi piace un sacco anche come mese. 333-2688-688 dunque, se volete continuare a raccontarci le vostre coincidenze, poi sentiremo anche tutti gli altri messaggi nella mattinata di Radio Company.
3: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Questa è Radio Company, ancora una buona mattinata da me, Michela J. State domenicando in nostra compagnia, ma soprattutto ci state raccontando quelle che sono le coincidenze relative al vostro compleanno o al compleanno di chi vi è caro, insomma di qualcuno in famiglia o degli amici, quindi quelle strane coincidenze, chiamiamolo così, per cui magari il compleanno vostro coincide con quello di vostro fratello, vostro padre, mamma, nonni, zii, parenti, insomma vari, ma non solo. Allora, sentiamo cosa ci state raccontando. Vai.
1: Io e il figlio, un giorno di differenza, compleanno della moglie e anche il nostro anniversario.
0: Ah, però, quindi di poco e più anche, ecco, c'è anche questa aggiunta poi, che magari coincidono anche con qualche anniversario particolare. Poi ancora, vai, ci siamo, sì, sta arrivando.
2: Ciao Michi. Sì, ciao. Allora, io ho mia figlia e mio marito, che sono nati entrambe il 27 dicembre. Mm-hmm. E oltretutto mio marito si chiama Stefano, quindi lui festeggia Santo Stefano il 26 e il 27 è il compleanno. Mm. Non è il massimo, soprattutto per i regali.
0: Ma come ci hai lasciato in sospeso però, amica, cioè, nel senso che va solo quello tipo di Natale di regalo e vale sia per onomastico magari anche per il compleanno, oppure non lo so, ne fai tre diversi o due diversi, a scelta, così la butto lì per capire un attimo come funziona, perché mi hai lasciato il punto interrogativo alla fine. Se immagina tu, fai tu Jay, ecco, così fai tu e fai bene, va bene. 3332 688 688. Dunque, allora, vedo tantissimi altri messaggi, se volete continuare a dire la vostra, c'è, certo, potete farlo, e come, qui nella mattinata firmata Domenicando. Mua.

0: diretta di Radio Company in questo 21 giugno 2026. Ancora una buona giornata da me, Michela J. Allora, stiamo parlando di coincidenze con i compleanni in famiglia oppure tra amici. E allora cosa ci state raccontando al 333-2688-688? Intanto parlavamo anche delle famiglie, ok, quelle che scegliamo noi anche, oltre a quella d'origine ovviamente, quindi un po' più allargato quello che è il concetto in amicizia. E quindi volevo salutare una nostra ascoltatrice che ci scrive: io una mia amica più giovane, nate lo stesso giorno sebbene in anni diversi. Mio padre e mia madre erano nati lo stesso giorno, entrambi il 19 di novembre. Quindi vedi, anche magari ci si trova con le proprie amiche e si ha in comune, oltre che una bella amicizia, anche ovviamente la data di nascita, no? E poi sentiamo, sì.
1: Mia cognata, compiamo gli anni il 12 maggio. Lei ha 10 anni più di me. Mia sorella il 26 giugno compirebbe 45, perché è mancata a gennaio di quest'anno.
0: Ah, mi
1: dispiace. E mia nipote il 26 giugno ne compie 11. Festeggiamo tutti comunque noi.
0: Ecco, tutti assieme, mi pare di aver capito. Bene, bene, bene. Poi ancora c'è chi ci racconta, vedi, la coincidenza col papà, vedi. Ciao, mia mamma è più vecchia, tra virgolette, di mio papà di 5 giorni, ci scrive la nostra ascoltatrice. La mia prima figlia è nata il 14 agosto, stesso giorno della nonna. Infatti mi dice sempre che quello è stato il regalo più bello che potessi farle. Beh, bellissime, bellissime parole c'è scritto nel tuo messaggio. E tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare, quindi allora facciamo così, facciamo un recap di tutto quanto, esatto, e tra poco continuiamo ovviamente a raccontare quelli che sono i vostri messaggi, però lo ricordo, potete farlo anche live direttamente dalla vostra voce.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2026. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Por el mundo, caro G, Manu, ciao, questa è Radio Company, domenicando l'appuntamento della domenica mattina con me, Michela J, anche in questo 21 giugno 2026. Stiamo parlando di coincidenze con i compleanni, in famiglia o con gli amici, quindi cosa ne sta uscendo? Possiamo sentire ancora live la vostra voce, quindi vai.
1: Io sono nata il 2 luglio, mia figlia il 3 luglio e mio marito l'8 luglio. Tutti per lì. Cui finché era piccolina festeggiavamo separati, diciamo, perché giustamente doveva festeggiare con le amichette. Adesso che siamo tutti adulti e vaccinati facciamo un unico compleanno, e ci divertiamo un sacco.
0: Sì, ci sta ovviamente, grandi. Poi anche chi ci scrive, una nostra ascoltatrice, sorelle e papà, 24 e 25 dicembre, quindi super festa il Natale, più anche ovviamente la festa in famiglia, per l'appunto, per festeggiare la sorella e anche il papà. Poi volevo salutare anche, ricambiare la buona domenica che ci manda Francesca, perché lei non ha tanto la coincidenza per quanto riguarda proprio lo stesso giorno o comunque giorno prima, giorno dopo del mese, ma parla di un numero specifico, ok, che risulta essere particolarmente importante nella sua vita, perché a proposito di coincidenze lei dice la nonna, la mamma, insomma entrambi i suoi figli sono nati il 19, di mesi diversi, però comunque tutti accomunati da quel numero, dal numero 19. Poi voglio vedere cos'è, che non lo so, sono curiosa però di scoprirlo. Va bene, grazie Francesca del tuo messaggio. Ovviamente vedo tanti altri messaggi, quindi se volete far parte della community di Radio Company, quindi dire la vostra, e anche se magari siete arrivati un pochino più tardi perché vi siete svegliati più tardi, eccetera eccetera, esatto, sappiate che stiamo parlando di coincidenze con i compleanni all'interno della vostra famiglia o meno. Attenzione, perché sento in lontananza un suono di campane e questo mi fa capire che è arrivato lui, cioè mezzogiorno.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Avviati a Lucerna i colloqui USA-Iran tra il vicepresidente USA Vance e l'iraniano Ghalibaf. Il nodo è il Libano, che Israele ha continuato a bombardare duramente. Tre gravi incidenti sulle strade italiane, tre 17enni morti nel milanese a Senago per un'auto con 9 persone a bordo finita in un canale, arrestato il conducente 19enne. Nel Savonese un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda, e uno dei passeggeri ha postato un video in cui rideva. In Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in scooter. Mondiali, notte decisiva per il passaggio del turno di Spagna e Belgio. Jenny De Gaetano.
4: Soffre ma sorride la Germania, che c'entra i sedicesimi dei mondiali. Ad un passo Olanda e Giappone, stasera incroci fondamentali da vincere a tutti i costi per le sorti ridate di Spagna e Belgio, che si affidano alle stelle Yabal e Lukaku. Alle 18 ad Atlanta contro l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles contro l'Iran, nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda e Egitto.
3: Ed è tutto, buona domenica.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
10: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra che aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
11: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

giornata alle 12:21 minuti di questo 21 giugno con Domenicando, con me Michela J. Allora siamo nel vivo ovviamente dei mondiali e quindi vorrei parlare, sai di che cosa? Cioè no, di tutte le partite piano lenta, del Giappone. E poi vi spiego anche perché. Beh, intanto complimenti perché comunque, cioè, 4-0 ha vinto il Giappone contro la Tunisia e se non sbaglio è il girone del gruppo F. Esatto. E, ma perché parlo proprio del Giappone? Perché praticamente i giapponesi sono stati eletti i tifosi e i calciatori più puliti e rispettosi dei mondiali di calcio 2026, capito? Allora, da dove si è capita questa cosa? Allora, dal calcio più che d'inizio, sì, può essere l'inizio, ma anche il fischio finale della partita tra Giappone ed Olanda.

anche i giocatori, i calciatori della nazionale giapponese. Ecco, non sono andati negli spalti ad aiutare, però hanno pensato comunque di riordinare gli spogliatoi, capito? Sì, hanno lasciato lo spogliatoio nello stesso diciamo stato in cui l'hanno poi ritrovato, quindi hanno piegato gli asciugamani, insomma hanno pulito tutto quanto, ed è questa cosa è diventata virale sui vari social, da TikTok, Instagram e via dicendo, capito? E lì sono arrivati un po' quelli che sono i commenti positivi, però appunto da parte del resto del mondo, quindi bravi sia ai tifosi giapponesi per l'appunto che alla squadra, ai calciatori per l'appunto e ai tifosi giapponesi. Detto questo, io volevo chiedere a voi invece una cosa: in cosa siete super vi sentite di essere super precisi, ok? C'è una cosa in particolare, al di là di ordinati e disordinati, una cosa in cui dite qui non mi batte assolutamente nessuno, eh? Ne parliamo tra poco. Nel frattempo, se volete iniziare a dire la vostra, lo sapete che c'è il numero con cui potete comunicare con me, con Domenicando, che è il 333 2600

0: Buona giornata, un buon 21 giugno 2026, come sempre in diretta qui su Radio Company. Allora, stavamo parlando di quelli che sono i vostri punti forti, quelle cose che proprio vi riescono benissimo e quindi magari anche, non lo so, tra amici o in famiglia, fallo tu che lo fai bene, la famosa frase, no, che può nascondere tante cose, cioè delle volte il fai tu fai bene anche perché l'altra persona magari dice vabbè, non lo faccio io, così lo fa lui, vabbè, può essere anche un... però vogliamo pensare nel lato positivo, ok? Quindi allora, a proposito di quello che vi riesce meglio, nell'organizzare viaggi, ci scrive Lidia, sono una campionessa, appena torno sto già pensando al prossimo. Che però, Lidia, può essere anche una strategia che è consigliata, sai, quando si ritorna che è un po' di saudagi, un po' di nostalgia per il posto dove sei stato o stata, e quindi alcuni consigliano di già riprogrammare la prossima, capito? Quindi magari sai, anche una strategia che tu inconsciamente vai ad adottare. E poi vado a salutare anche Saverio, che ci scrive: guarda, nel sistemare e aggiustare alcune cose a casa, ecco, quello va benissimo, credo che tu sia molto apprezzato anche per questo, insomma, sostenuto in queste cose. Va bene, quindi il vostro punto forte c'è, non c'è, ve lo sentite? Io direi di sì, facciamo un'analisi, senti che profondità a quest'ora, cioè alle 12.31 veramente, e i punti in cui vi sentite più forti, 333 2688 688.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

il vostro appuntamento, chi vi sta accompagnando durante tutta questa prima parte della giornata, dalla mattina diciamo verso colazione, durante i vostri spostamenti e fino ad arrivare insomma a quello che è l'orario poi di pranzo, diciamolo. Poi non so che ora voi pranziate, poi dipende anche secondo me anche inverno, autunno, estate. In estate secondo me siamo un pochino più scialli, ce la prendiamo un po' più con comodo, non so voi, però magari sei un po' più puntuale durante l'inverno. In estate dici ma sì dai, quando si mangia poi alla fine. Va bene, allora al di là di questo non è che voglio sapere se state mangiando in questo momento, ma se volete nessun problema, ma ci stiamo concentrando su quelli che sono i vostri punti forte, attenzione, forti ce ne sono in particolare. E allora cosa ci state raccontando al 333-2688-688? E vi ricordo anche che potete farlo dalla vostra voce, no, mandando un bel messaggio WhatsApp vocale, ok? Quindi il vostro punto forte, in cosa siete imbattibili secondo voi ovviamente, ma anche gli altri, che c'è anche un riconoscimento ovviamente da parte del resto della società, diciamolo. Ciao Jay, io sono forte nel preparare i primi oppure le grigliate per i miei amici. Ciao da Ettore. Ecco Ettore, sappi che sicuramente i tuoi amici sono molto felici di queste tue qualità, lo dico così per dire. Ma in questo momento tipo come sei messo? Cioè sei in fase grigliata? Perché di solito mi accompagnate anche le foto, e qui invece è un punto interrogativo. E poi vado a salutare anche Serena, che ci scrive: ciao company, il mio punto forte sta nello scrivere. Attenzione, che qua però ci possono essere varie interpretazioni, cioè lo scrivere che cosa? Aspetta, nel senso scrivere il, cioè per te scrivere libri, ma magari che ne sai, ti sei avventurata in una nuova, non lo so, performance e quindi stai facendo questo, oppure scrivere, non so, messaggi lunghissimi su WhatsApp o sui social, la butto lì, così, poi vediamo un attimo assieme quale può essere la risposta. Ovviamente, quindi 333-2688-688, continua la nostra mattinata firmata Radio Company, firmata ovviamente Domenicando, e adesso in arrivo Morciba.

0: esce con cattive abitudini e invece sono buone abitudini quelle del pranzo e delle foto che ci state mandando. Allora, prima ho detto ma mancano l'appello, ho parlato di grigliato, mi è arrivata una foto di una super grigliata, se volete anche firmarvi così vi saluto tutti quanti, è super grigliata e devo dire che qua vedo proprio del, cioè c'è della passione e del professionale anche, perché anche le cose con cui si stanno facendo più di una griglia, e quindi presumo che siate in molti a partecipare al party, e devo dire mi avete fatto venire una fame, ma una fame veramente, complimenti, ecco, l'acquolina in bocca, ma nel vero senso della parola. Va bene, io faccio una piccola pausa intanto, vado a grigliarmi qualcosa qua, no non è vero, non è vero, però con la fantasia sì, ritorno tra poco.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.

0: Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Allora, a proposito, abbiamo parlato di compleanni ma anche di auguri. Ci è arrivato un messaggio: ciao Company, volevo fare tanti auguri a Manuel per il suo 53° compleanno. Tantissimi auguri, li facciamo ovviamente anche noi. Io vi ringrazio veramente di
1: tanti
0: cuore.
1: Tanti auguri
0: a te. Esatto. Per tutti i messaggi che sono arrivati, insomma, dalle 10 fino alle 13, anche fino all'ultimo secondo per l'appunto, grazie per essere stati con noi. Quindi festeggiate la grande questo primo giorno di estate, e tra l'altro 21 giugno 2026 oggi sappiate che è anche la giornata internazionale dello yoga, eccolo lì, per cui insomma ci si può anche rilassare facendo yoga, oltre che rilassandoci per l'appunto come più ci piace in questa domenica mattina barra ormai pomeriggio, ci siamo arrivati praticamente. Allora, per quanto mi riguarda, vi auguro una buona continuazione. Io sono Michela J e vi do appunto appuntamento alla prossima settimana, al prossimo weekend. Ciao dalla J.
2: Radio Company Time.
0: Le 13 un minuto.
3: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
6: Millennium Mix, i successi del millennio.
7: Amici e amiche, buongiorno. Ho cominciato come una televendita oggi. Amici e amiche, buongiorno. Benvenuti, bentrovati nel Millennium Mix qui su Radio Company. È il momento di ringraziare DJ Nick, che è qui di fronte a me per il mixato, Mauro Tonello alla selezione musicale. Stiamo per cominciare un'oretta di musica dagli anni 2000 fino ad oggi, le migliori hit tutte mixate. Io sono Giulia Pego. Come state? Che fate questa domenica? State andando da qualche parte? Siete in viaggio? Siete a casa? L'unica cosa, il comune denominatore che c'è è che state ascoltando Radio Company. Allora io direi che possiamo cominciare subito con il prossimo brano, che nasce come tanti altri brani dopo un viaggio. Oh, un viaggio sì, materiale, fisico, ma soprattutto un viaggio spirituale, un viaggio di introspezione dentro se stessi. Oggi è grande filosofia. In questo caso l'artista ha passato molto tempo in Amazzonia e rivela che questo sia stato il primo viaggio della sua vita che le ha davvero permesso di riconnettersi finalmente con se stessa e con la natura. La canzone, quindi, nonostante le sonorità, che sono sicuramente ballerine, sicuramente allegre, ci invita un pochino a rallentare, a prenderci un po' di tempo per noi stessi, perché la vita oggi, lo sapete, è sempre tutta di corsa, tutta frenetica. In questo caso Gaia ci invita a rilassarci, a goderci le piccole belle cose della vita, quelle lente, quelle calme, quei piccoli piaceri, perché sono proprio quelli che alla fine ci portano alla vera estasi. E allora, ormai l'ho detto, ho detto l'artista, ho detto il titolo, lei è Gaia con Estasi dall'estate del 2023. Subito dopo Offenbach con Paradise dal 2018, e a chiudere la prima traccia di oggi Purple Disco Machine con Dished.
6: Radio Company Millennium Mix.

0: Disco Machine Dished, il disco del 2018. Pensate che l'artista Purple Disco Machine, ho letto che si è appassionato alla musica grazie a suo padre, che si collezionava vinili, ma soprattutto viaggiava molto molto spesso tra la Cecoslovacchia e l'Ungheria solo per comprare al mercato nero i dischi di artisti come i Queen o i Genesis, che all'epoca erano censurati dal governo. Che figo! Bello, pensate, vabbè, per oggi per fortuna, tra i vari problemi che abbiamo, almeno non c'è quello dell'ascoltare la musica. Alla fine basta che accendiate la radio, in particolare Radio Company, e sentite un successo dopo l'altro, soprattutto qui nel Millennium Mix. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici da Giulia Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello. State ascoltando il Millennium Mix. Torniamo subito a noi con un DJ storico, un DJ di fama mondiale, mio amore platonico. Ciao Bob, ti amo, se mi stai ascoltando sappilo. Basta dire il suo nome e ormai l'ho detto, capite già di chi sto parlando. Lui spara una hit dopo l'altra. Il prossimo disco lo canterete a squarciagola. Tra l'altro, secondo me è un disco molto estivo, perfetto per questo periodo. In realtà il brano è stato utilizzato come colonna sonora nel film Natale a New York del 2006 ed è diventato in Italia un tormentone natalizio. Senza senso, secondo me, ma comunque Natale, Pasqua, Befano, Ferragosto, per me Bob Sinclair sta bene su

balla. Poi a seguire Britney Spears con Work Bitch e a chiudere la traccia Lana Del Rey nel remix di Summertime Sadness. Radio Company, Millennium Mix.

0: mamma, una combo micidiale questa per me. Micidiale, bella, nostalgica allo stesso tempo. Questo disco mi ha sempre ricordato gli amori estivi, mamma. A me nello specifico me ne ha ricordato uno, quello che vedi una volta nella vita, ti innamori perdutamente, pensi che alla fine mai proverai di nuovo quelle emozioni e poi vi dovete lasciare, perché finisce l'estate, quindi ognuno ha le proprie vite, sapete che non vi rivedrete mai più, che triste. Per fortuna comunque questo era solo il remix, quello di Cedric Gervais, che alla fine gli ha dato un po' una botta da discoteca, quindi non ho pianto, tutto nella norma, va bene, ci fermiamo un attimo, a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: set, i successi del millennio.
1: Ancora mezz'oretta da passare insieme, amici. Ricominciamo con un altro successo qui nel Millennium Mix di un produttore di fama mondiale. Voi sapete che spessissimo i DJ, quando fanno uscire delle hit, loro producono tutto, certo, ma le voci sono di altri artisti, il cantato è di qualche altro artista, più o meno conosciuto che sia. In questo caso invece il produttore canta anche, quindi la voce che sentirete in questo disco è proprio la sua. E posso dire, per fortuna che ha cominciato, perché è davvero un grande talento. Lui è Calvin Harris con Summer dal 2014. Subito dopo un'altra grande hit estiva dal 2012, Cerebro con Mama Lover. Poi alto le mani e cantiamo, perché dal 2003 arriva Alex Gaudino con Destination Unknown, a seguire Denzel con Pump It Up dal 2004 e a chiudere la traccia un po' più recente Ivana Spagna e Nasol con Tamo Tamo Tamo.
0: Radio Company, Millennium Mix. When I met

0: quello della grande, grande Ivana Spagna alla musica dance in collaborazione con il DJ Nasol. Questa era Tamo Tamo Tamo. Qui su Radio Company all'interno del Millennium Mix abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, quindi mi raccomando, restate con noi.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: set. I successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici, buona domenica da Giulia Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello. Siamo quasi in chiusura, ma prima ancora tre dischi mixati, tutti da ascoltare. L'originale del prossimo disco esce nel 2021, ma recentemente, per celebrare il 20° anniversario della canzone, Roger Sanchez ha collaborato con il grande DJ Oliver Heldens per una versione nuova del brano, riarrangiata e rilasciata quindi nel 2021. Ascoltiamoli subito, il disco si chiama Another Chance. A seguire Nari con Sway e a chiudere la traccia e il Millennium Mix di oggi, Martin Solveig e GTA con Intoxicated.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: tra l'altro il primo singolo ad entrare nella top 10 del Regno Unito di Martin Solveig. Questo era il disco che chiude anche la puntata di oggi del Millennium Mix. Amici, grazie, una buona domenica, vi lascio in buone mani perché DJ Nick, che io saluto e ringrazio, resterà con voi con Daniele Belli in Un Sacco Belli. Grazie anche a Mauro Tonello, la sua selezione musicale tornerà domenica prossima insieme anche a me, Giulia Pego, nel Millennium Mix ogni domenica dalle 13 alle 14. Buona domenica ancora, ci risentiamo anche domani comunque per quanto mi riguarda con Company Snack dalle 11 alle 13. Ciao amici!
1: Radio Company Millennium Mix. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
3: Un Sacco Belli on Radio Company.
4: Bitch, get it, yo.
3: Radio Company, Un Sacco Belli, hot, presented by Daniel Belli.
4: What?
3: Live in the mix, DJ Nick.
5: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, l'unico e solo programma senza regole. Ovviamente il benvenuto arriva da Daniele Belli, dal DJ Nick, come sempre con il suo braccio destro. Oggi vi vedo proprio in pantaloni corti, proprio relax alla grandissima. Beh, d'altronde insomma ste temperature, poi c'è questa grande aria d'estate che fra un po', preparatevi perché ci travolgerà completamente, nel senso che tra poco, insomma, fra qualche puntata entreremo anche noi in modalità super super estiva, insomma come facciamo ogni estate, vi portiamo a fare dei viaggi meravigliosi. Cos'è sto suonare di campanelle che tanto a noi non ci interessa?
6: Allora mi dica, caro ragazzo, mi parli dei leopardi?
5: No calma, io la maturità l'ho già data, a posto, poi insomma la prova di italiano è andata, adesso fra un po' ci sono gli orali, per cui insomma mettetevi tranquilli. DJ Nick, se vuoi rispondi tu, se vuoi parlare di leopardi, se vuoi declamare una poesia, hai preparato la tesina? Guarda che devi preparare anche la tesina.
7: Bene capo.
5: Vabbè dai, salutiamo tutti quanti quelli che sono sotto esame in questo periodo, sia di scuole medie, di scuole superiori e beh università no, perché insomma questo periodo qua comincia il grande svacco e la grande migrazione. Va bene, in attesa che effettivamente tutti quanti possiamo cominciare ad andare al mare a goderci l'estate, godiamoci questa puntata di Un Sacco Belli. Sei pronta Sandy per dare il via a questa puntata?
8: Ciao.
5: E allora ladies and gentlemen, si parte da qua, pezzo figo oggi per partire, Sophie Alix Baxter, Murder on the Dance Floor, primo disco di Un Sacco Belli qua su Radio Company oggi.
3: Radio Company, Un Sacco Belli. Music.

0: Thinking About You, complicata da dire, però insomma non ci siamo impaperati. Prima i Daft Punk con Get Lucky, e appunto ragazza meravigliosa, molto bella, canzone super figa, Murder on the Dance Floor, stessa voce insomma utilizzata anche dal DJ Spiller per fare Groove Jet nella versione cantata.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Eh sì, tra poco torniamo sempre qua.

0: Stay tuned. Spot.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Hide All the People, ragazzi, e adesso attenzione che entriamo nel fantastico mondo del super classico.
1: Noi siamo super classico.
0: Allora, cose che non sapete del super classico di oggi, che è stato nominato ai Grammy Awards nel 2014. Seconda cosa, a questa canzone ci ha lavorato, ci ha messo la voce Jax Jones, però nessuno mai lo nomina, nessuno mai lo cita e non sappiamo perché. E poi il video che è stato fatto prende un po' in giro la realtà virtuale con una sorta di, diciamo così, di visore non ancora immaginato sulla filosofia dei visori che abbiamo adesso, però insomma erano già ben avanti nel 2014. Il video però alla fine, DJ Nick, sai dove è stato girato tutto quanto? Bravo, proprio in Thailandia. Il super classico di oggi è, ladies and gentlemen, I Got You di Duke Dumont.

0: Radio Company. Momento Luna Park.
1: Eccoli qua ragazzi, i tre dischi Momento Luna Park. Indubbiamente, insomma, è vero che Tu Fabiola è una chicca che era un po' che non tiravamo fuori, però insomma, per un Luna Park fatto per bene io ci metterei comunque o Better Avalon, oppure se vuoi un grande classico anche Happy Hour non ci sta male, eh. Va bene ragazzi, tra poco torniamo. Questo è Un Sacco Belli, il programma senza regole. Daniele Belli, DJ Nick.

0: Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: 6x6.
1: Il momento del 6x6, ragazzi. Qua il protagonista diventa DJ Nick, mixa 6 dischi in 6 minuti, quindi una gara contro il tempo. Sentiamo cosa ha messo insieme oggi. Go. Company Hot Un Sacco Belly 6x6.

0: Zacco Belli.
1: Ed eccoli, sei dischi mixati dal DJ Nick, l'essenza, il distillato, la magia di un Zacco Belli in sole sei canzoni. Che bello, che figata. Le avete shazammate? Vi siete persi qualcosa? A proposito di cose perse, se vi siete persi qualche puntata, qualche pezzettino, beh, potete andarlo a riascoltare su radiocompany.com, dove ovviamente trovate tutte le puntate di Un Zacco Belli in programma senza regole. Ricordatevi che poi c'è anche la piattaforma Streamo e anche lì potete riascoltare tutte quante le puntate e portarci magari anche in vacanza con voi. Ricordatevi anche che ci sono le nuove puntate di Un Zacco Belli podcast, quindi mi raccomando, chi c'è questa settimana andate a scoprirlo.

John Cutler assieme al mitico E-Man, che non è quello ovviamente che guardavamo nei cartoni animati, ma è un vocalist molto bravo. La canzone si chiama It's Yours, pezzettino auseggiante. Prima 20 Fingers con Lick It e poi Bob Marley, rivisto e corretto però per l'occasione da un DJ molto famoso australiano che si chiama Fisher. Tra poco torniamo ovviamente perché c'è il gioco dove non si vince niente. Come funziona? Semplice, un messaggino al 3332688688, oppure mi scrivete su Messenger, mi scrivete in direct a Daniele Belli o a Radio Company per chiederci qual è la canzone con cui chiudere questa puntata. Come sempre peschiamo dal mondo dei cartoni animati.

0: Radio Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

Sean Finn e Corona, The Rhythm of the Night rifatta, e prima ancora Zion, Lennox, Danny Ocean con Brisa, questa canzone che appunto ci fa molto brisa estiva, brezza estiva. Ma noi siamo già in sigla, ragazzi. Qual è la canzone che il mondo dei cartoni animati ci offre per chiudere questa puntata? Attenzione, perché siamo andati a pescare una richiesta, devo dire, di queste ultime settimane, che avevamo tenuto lì da parte, ed effettivamente è proprio una cosa originale. Questo cartone animato che si chiama, questo robot anzi, che si chiamava Gordian, erano tre che si incastravano uno dentro l'altro. Andiamo a riascoltarci la sigla. Go.

0: Ringraziamo Samuele per questa selezione, grazie per il messaggio che ci hai mandato. Ovviamente ragazzi, se non siete stati accontentati oggi, insomma, abbiamo la possibilità di farvi ascoltare tutti i cartoni del mondo, per cui state tranquilli. Che dire, ce ne andiamo ragazzi, abbiamo finito?
1: Game over.
0: Abbiamo finito ragazzi, veramente, quindi grazie per essere stati con noi, grazie da Daniele Belli, grazie da DJ Nick, grazie da tutta quanta la crew.
2: Ciao a tutti ragazzi, e mi raccomando, studiate.
0: Oh, basta questa cosa degli esami, però noi abbiamo dato ampiamente. Ragazzi, prossima puntata ovviamente ogni domenica dalle 14 alle 15 con un sacco belli, e poi se avete voglia ci potete ascoltare su radiocompany.com, dove trovate tutte le puntate, e anche ovviamente attraverso la piattaforma che si chiama Strimmo. Scaricate l'app oppure andate sul sito, trovate tutti quanti quello che volete del fantastico mondo Company. Grazie DJ Nick, ciao a tutti, alla prossima puntata.
3: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olli, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
1: Un Sacco Belli.
4: Ce l'abbiamo fatta!
5: Come si dice in spagnolo?
6: Bocadillo.
5: E in francese?
6: Colation.
5: In portoghese?
6: Longi.
5: Cinese?
6: Ciao, ci.
5: Vabbè, se non si era capito, snack.
6: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
5: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
6: dalle 11 alle 13.
5: Su Radio Company.
7: Radio Company Snack. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: La domenica d'estate. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
3: Globo svuota tutto.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio, dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va?
8: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto.
15: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.
16: Il mixatone della Company.
15: La domenica di Radio Company.

La domenica d'estate. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Company, la domenica d'estate. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: la domenica d'estate. Spot.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: La domenica d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
13: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
14: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: evento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
7: Company. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: La domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Si sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
1: Oggi inizia ufficialmente l'estate e da qualche secondo è iniziato ufficialmente invece un nuovo appuntamento con Brutti ma domenica qui a Radio Company. Salve!
2: Esatto, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
1: Buon
2: ciao.
1: Buon pomeriggio Pietro.
2: Mi viene anche a Gimbo, scusate. Gimbo, sì, ciao Gimbo. Mi viene in mente quella, cioè quel uno dei primi meme che hanno fatto su Dan Peterson, dove c'era lui che iniziava chiaramente con amici sportivi e non sportivi.
1: E non sportivi.
2: E poi c'era la pubblicità del tè, del famoso tè.
1: Assolutamente. Dove, assolutamente. Qui
2: estiva.
1: A Chattanooga, Tennessee, dove il sole ti spacca in quattro,
2: esatto,
1: lo ricordo. Noi più vecchietti lo ricordiamo. Va bene, cominciamo.
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Ci sono molti modi per divertirsi e per stare, diciamo, fare attività alternative. Ci sono diverse tipologie di centri culturali, ad esempio,
2: sì,
1: che accolgono le persone. Alcuni sono centri culturali, altri sono centri culturali.
2: Sono più cool che esatto, culturali. Sì, in realtà la notizia non è nuovissima, ma perché poi ci colleghiamo ad un'altra cosa. Comunque non so se ti ricordi che, se non sbaglio, dalle parti di Roma fu sequestrato un circolo culturale.
1: Ah, sì,
2: ecco, che aveva un nome che era abbastanza, cioè non ci voleva molto per arrivarci.
1: Sì, era tipo Love Dance, scambio di coppia,
2: esatto,
1: così.
2: Sì, no, era proprio, cioè, tipo prostituzione.
1: Ah, beh, insomma, esatto, cose fatte bene.
2: E poi si chiamava Chupa Chupa.
1: Chupa Chupa,
2: hai capito?
1: Che bello.
2: Cioè, come, dal nome non avrei mai detto.
1: No.
2: Detto, messo
1: un
2: così.
1: Negozio di caramelle.
2: Pensa che tale Andrea Maurizio su Facebook ha detto: ci andavo da una vita, non sapevo fosse anche un centro culturale. E poi uno più informato, e questa è la notizia, dice: c'era anche in Inghilterra un club del libro, il club di lettura all'aria aperta, sai,
1: all'aria
2: che
1: aperta, sì,
2: all'aria
1: sì,
2: aperta, quindi sai che
1: libri, certo.
2: Book e libro,
1: book, sì.
2: Si chiamava Book in Air. Book in Air. Radio.
0: Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
6: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
5: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
5: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
5: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
8: What's so different? Baby.
9: Say what?

0: Ma domenica su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company in Brutti Ma Domenica, dove adesso, se ho capito bene, parliamo un po' di, cioè, di destinazioni, città, cucina.
2: Sì, sì, le cucina, robe, esatto, cucina, sì. Città del mondo. Allora, c'è questa rivista che si chiama Time Out, che è una rivista di viaggi britannica. Ha voluto fare un sondaggio che ha coinvolto qualcosa come 124.000 residenti in 150 città del mondo.
1: Ok.
2: È difficile dire 150 città del mondo. Sì. Se, quando hai bevuto.
1: Mezzo scioglilingua, meno male sei sabio.
2: Quali sono le città in cui si mangia meglio secondo i lettori di questa rivista che si chiama Time Out? Allora, ce ne sono, la classifica riguarda 20 posizioni.
1: Sì.
2: Okay. Partiamo comunque dalla ventesima, perché in mezzo, se partissimo dalla decima, non ci sarebbe neppure una città italiana.
1: Ok.
2: Allora abbiamo al 20° posto Medellin, Colombia.
1: Medellin, ok.
2: Poi Copenaghen, poi 18 Marsiglia, Buenos Aires, Hong Kong, New York City. Al 14° posto Napoli, dove
1: che è l'unica italiana.
2: L'unica italiana dove effettivamente quelle volte che sono stato a Napoli, penso 2 o 3 volte, ho veramente sempre mangiato in qualsiasi posto benissimo.
1: Bene.
2: Non so come mai, ma
1: sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Poi c'è Bangalore, Osaka, Città del Capo, Lisbona, Atene, Pechino, Melbourne, Ho Chi Minh, Barcellona, Londra, Città del Messico, Bangkok. Qual è la città dove si mangia meglio al mondo, secondo i lettori di questa rivista? È Lima.
1: Lima,
2: in Perù.
1: In Perù.
2: Non sono mai stato, non saprei.
1: No, nemmeno io, assolutamente. Mi colpisce molto anche la seconda, Bangkok.
2: Bangkok, sì.
1: Non lo so. Cioè,
2: no.
1: Volevo ricordarti che a Bangkok mangiano gli scarafaggi e gli scorpioni fritti. E non aggiungo altro.
2: No, non aggiungere altro.

0: mai più.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma domenica.
2: Ancora buona domenica a tutti, amici di Radio Company, di brutti ma simpatici, ovviamente di brutti ma domenica, con Stefano Ferrari,
3: con Pietro,
2: con Gibbo alla parte tecnica e anche con non mi ricordo più.
3: Che cosa? No, non te l'ho detto, non te l'ho detto che cosa, ma in realtà è una cosa che vorremmo accadesse a tutti noi, no? È una notizia di qualche giorno fa, è presente quello sconosciuto che, cioè quello sconosciuto a noi, ma in realtà è uno che ha ricevuto un bonifico sconosciuto.
2: Sì.
3: E mentre faceva la spesa ha aperto l'app dell'home banking perché gli è arrivata una notifica e si è trovato 20 miliardi di dollari sul conto in banca.
2: La miseria.
3: Sì, era lì a fare la spesa.
2: Scusa, ma aspetta, ma chi è che ha fatto un bonifico di 20 miliardi?
3: Allora,
2: a
3: poi,
2: che cosa serviva?
3: Poi credo, no, credo gliel'abbiano tolti, cioè deve essere stato un errore, c'è stato un errore da qualche parte, ma lui in quel momento era, cioè stava dal salumiere, no?
2: Sì.
3: Ha guardato e ha detto, oh, ho 20 miliardi sul conto, e proprio in quel momento il salumiere le ha detto, ho fatto 2,5, lascio?
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte in

0: interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere, Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: su Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Adesso in Brutti ma domenica parliamo di una cosa di cui peraltro noi avremmo bisogno, ma sì, non abbiamo, diciamo, né le possibilità economiche, no, ma tantomeno la, come dire,
2: il coraggio.
1: Il coraggio, esatto, il coraggio di fare che cosa?
2: Ritocchini estetici, chirurgia plastica.
1: Chirurgia
2: allora,
1: plastica.
2: Nel mio caso, se proprio dovessi fare qualcosa, mi farei un po' rientrare l'orecchio sportellato.
1: Ah, ok.
2: Se proprio dovessi fare qualcosa.
1: Non si vede, cioè, no, nel senso, a guardarti io avrei altre idee, però poi fai un po' tu.
2: Vabbè, grazie. Allora c'è un piccolo allarme, amici e amiche, perché sembra che soprattutto le ragazze più giovani che si rivolgono al chirurgo estetico, e oggi ci sono ragazze che hanno anche 16 anni che vanno dal chirurgo estetico.
1: Sì.
2: Stavo giusto guardando una foto l'altro giorno della, che adesso è maggiorenne, quindi pubblicano le foto per intero, della figlia di Ilary Blasi e Totti. Cioè, lei ha tipo 19 anni, 18-19 anni, sì, sembra una 35enne.
1: Sì, okay? È vero.
2: No, diciamo la verità.
1: È vero, è vero.
2: Sembra molto più grande di quello che è.
1: Sì.
2: Ma al di là di questo, il problema è che le più giovani stanno andando, queste sono cose che vengono segnalate, vanno dal chirurgo plastico con delle foto, le foto di se stesse però ritoccate con l'intelligenza artificiale.
1: Ah, e cioè vanno là e dicono voglio diventare così.
2: Voglio diventare così. Il problema è che sono dei canoni, a parte che sono dei canoni talmente standardizzati che di fatto alla fine non dico che somiglieresti a qualsiasi altra persona, ma in realtà sono dei canoni che sono ben precisi, quindi di fatto non creano una caratterizzazione personale, no?
1: No,
2: per cui arrivano con questa foto fatta con l'AI, con dei canoni perfetti, con dei canoni anche irraggiungibili, e quindi il chirurgo plastico si trova in una situazione, diciamo, dove non sa esattamente come prendere la cosa, cioè ci vorrebbero psicologo prima.
1: Penso per una mia amica che si chiama Alessia, che saluto, una ragazza, sì, che conosco perché viene, si allena in palestra nella stessa palestra dove vado io.
2: Okay.
1: Praticamente mi ha fatto vedere che tempo fa aveva chiesto all'intelligenza artificiale di metterle un po' di seno in più. Io credo abbia una seconda, una roba del genere.
2: Vabbè, una cosa normalissima, dai.
1: Sì, ma l'intelligenza artificiale le ha fatto tipo una sesta, hai capito? Cioè 40 kg di tette.
2: E che non hai messo una terza mammella.
1: Infatti.

0: Ma domenica su Radio Company.
1: Sai che quella cosa della terza mammella di atto di forza?
2: Sì, atto di forza.
1: Sì, ma ti dico che a me da piccolo mi inquietava un pochino, cioè mi dava, era una sensazione strana.
2: A me piaceva.
1: A te piaceva?
2: A me sì, sì, sì, ero già un po' deviato anche da piccolo.
1: Va bene, continuiamo a parlare di bellezza?
2: Sì, bellezza al contrario.
1: Ah, allora,
2: no, adesso ti spiego. Allora, la foto, ci sono tre foto dove, le sto facendo vedere a te ovviamente.
1: C'è una coppia, diciamo.
2: Sì, sono sempre gli stessi.
1: Ok, una coppia.
2: Che a guardarli non sono propriamente Brad Pitt e Jennifer Aniston.
1: No, vabbè.
2: Diciamo che sono un po' bruttini,
1: sì, dai, okay,
2: body shaming.
1: Sì.
2: E quella che vedi è la donna più gelosa del mondo e costringe il marito a sottoporsi a un test della macchina della verità ogni volta che rientra a casa. Hai capito? Cioè lo vedi lui, capito?
1: Sì,
2: cioè,
1: no, vabbè, veramente ma al di là dell'estetica, cioè tutti i giorni.
2: Tutti
1: cioè...
2: i giorni, tutti i giorni. E giustamente Enrico sotto commenta dice la cosa che mi sorprende di più è che lui torni a casa. Radio
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Siamo arrivati al termine anche per questa domenica di Brutti ma Simpatici, che tra l'altro avrà una piccola scadenza, cioè andiamo fino a fine mese, poi visto che tu vai in vacanza 2 settimane,
1: sì,
0: il programma
1: sì. si ferma.
0: Ok,
1: certo.
0: Però poi nel corso
1: perché voglio vedere con chi ridi, se no scusami,
0: rido da solo,
1: vabbè.
0: Mi guardo allo specchio e rido da solo. Va bene, ci sentiamo domani tra le 16 e le 18 con Brutti ma Simpatici.
1: Grazie a Stefano Ferrari,
0: grazie a Pietro
1: e a Gibbo. Domani, ciao
0: ciao.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
4: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour.

0: azione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ora su Radio Company. One love, one live.
3: Una buona domenica, un buon 21 di giugno al popolo di Radio Company. Ci siamo pronti anche oggi, ritorna One Love One Live Weekend Edition. Nell'appuntamento della domenica, quindi dalle 18 alle 19, abbiamo un'ora di grandi successi, un'ora di musica, un'ora dove arriveranno anche delle piccole curiosità, non sono sempre legate al mondo della musica. Ogni tanto ci piace anche cercare nel gossip, se riusciamo a trovare notizie private che riguardano gli artisti che andremo ad ascoltare. Un saluto da parte mia, Stefano Conte, un saluto anche a Stefano Bosca che è già pronto in regia, quindi tutto pronto, tutto a posto, si incomincia. One Love One Live Weekend Edition.
2: One Love One Live Radio Company.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: E da pochi giorni è uscito il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato di Tommaso Paradiso, che si chiama Agitare Coca-Cola. Racconta di un amore imprevedibile, gasato, come avete sentito dalle sue parole. Lui che sempre cerca l'ispirazione, e questo l'abbiamo raccontato in più di un'occasione, andando in giro con il monopattino per Roma. Si rilassa così e pensa e trova l'ispirazione su quelle che possono essere le serate romane, che spesso possono effettivamente poi dare spunto. Racchiude tutta la tensione, l'elettricità di quell'incontro improvviso, dice all'interno di questo pezzo, l'adrenalina degli sbagli nelle notti di Champions, le fotografie che ti fanno rompere il telefono, insomma tutta una serie di immagini che poi rendono questo film cinematografico all'interno della canzone Agitare Coca-Cola che avete appena sentito. C'è da aggiungere che Tommaso Paradiso farà tappa anche a Bassano, lo ricordiamo, il 14 di luglio c'è la data per lui. Credo che comunque gli amici che lo amano hanno già prenotato da diverse settimane il biglietto per assistere al concerto. Noi che facciamo? Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
0: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa. Ancora una volta una buona domenica, un buon pomeriggio da parte mia, Stefano Conte su Radio Company. Stiamo per ascoltarci anche Topic, Becky G, Sorry Papi. Becky G che non è mai ferma né dal punto di vista della produzione, visto che ha pubblicato recentemente un singolo che si chiama IPA, oltre a questo che abbiamo appena sentito, Sorry Papi, però questa è una collaborazione appunto con Topic. Sul fronte live è stata annunciata tra gli headliner anche del Arizona State Fair, e non solo, perché sembra che sia anche molto molto attiva dal punto di vista sociale. Ha partecipato infatti come ospite d'onore e speaker alla cerimonia di fine anno della Chican Latin presso l'Università della California. Insomma, si fa spesso negli States la partecipazione magari di un personaggio famoso che può ispirare i ragazzi che stanno terminando il loro ciclo scolastico. Ce l'ascoltiamo, Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Samurai J, la sua Flamenco Paranoia. Possiamo dire che Samurai J è il vero vincitore del Festival di Sanremo 2026? No, lo dico perché è uno dei singoli che Ossessione che ha funzionato di più, anche se l'abbiamo sentito praticamente con il nuovo progetto, che ricordiamo è uscito a fine maggio, ha pubblicato il suo disco intitolato appunto Amatore, e poi il primo singolo che è uscito da questo nuovo progetto si chiama appunto Flamenco Paranoia. Che cosa succede? Che adesso Flamenco Paranoia sta funzionando e non poco, Ossessione funzionava già, si è discusso moltissimo della sua esibizione durante la serata delle cover dove ha proposto Baila Morena con Belen. Insomma, per un motivo o per l'altro Samurai J è forse uno dei personaggi che ha guadagnato di più dalla partecipazione al Festival di Sanremo, considerando che adesso è anche colonna sonora di un noto spot di un gelato. Anche questo credo non abbia bisogno di pubblicità ulteriore. Comunque l'abbiamo sentito con la sua Flamenco Paranoia, Samurai J. Bravo, applauso quindi per lui, perché ha fatto tutte le cose per bene per incominciare al meglio questo 2026 e per continuare anche nell'estate. Noi ci fermiamo un istante, torniamo fra poco.
0: One Love, One Live Radio Company.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda.

azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Sì, ritorna insieme dopo la pausa. Ancora una volta una buona serata, un buon pomeriggio su Radio Company insieme a me, Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci anche Olivia Rodrigo, Drop Dead, il pezzo, il singolo che andiamo ad ascoltare. Si sta parlando di Olivia Rodrigo molto di più per il suo baby doll, pensate un po', che per le canzoni che sta sfornando, per le collaborazioni che ha fatto anche negli ultimi concerti a Barcellona insieme al cantante dei Cure. Si parla del baby doll perché certe volte ci perdiamo anche su queste azzade qui, non per non dire altro. Sembra che comunque il baby doll, grazie a Olivia Rodrigo, è stato decretato come l'abito simbolo del suo nuovo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, uscito ancora qualche settimana fa il 12 di giugno. È venuto naturale pensare che sarebbe diventato di certo una delle principali tendenze dell'estate in arrivo, complice anche il ruolo da protagonista svolto nelle collezioni Ready to Wear. Tutti hanno accusato però di rendere troppo un mito questo indumento e di rendere troppo lolita l'immagine di Olivia Rodrigo, che invece ha mandato tutto qua, ha restituito tutto quanto ai mittenti che l'avevano accusata di questa cosa qua, dicendo: guardate che siete voi che andate a sessualizzare il baby doll, perché io l'ho scelto invece perché lo trovo molto ma molto rock. Chi l'avrà vinta, coloro che pensano male o comunque Olivia Rodrigo che invece l'aveva scelto perché lo riteneva un indumento rock? Certo è che sta facendo discutere più della sua musica forse ultimamente, e noi ce l'ascoltiamo con

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Harry Styles con American Girls. Mettiamola così, ci sono artisti che rimandano al mittente le accuse che ai loro concerti non si sente benissimo e non si vede benissimo. Guarda Cesare Cremonini, che ultimamente è stato accusato per la data di Milano che non si sentiva benissimo, che c'era del pubblico che era entrato dopo diverse canzoni, che l'organizzazione non era perfetta. E invece c'è qualcuno come Harry Styles che sta insomma spopolando nel suo tour. Lo ha visto protagonista anche recentemente al Wembley Stadium di Londra. Non sono mancate delle piccole polemiche organizzative. Lo staff ha dovuto, pensate, rivedere alcune aree dell'allestimento scenico non convenzionale per via di alcune lamentele sulla visuale ridotta da parte del pubblico, e quindi hanno pensato subito immediatamente di correggere l'allestimento per permettere a tutti quanti di godere alla grande dei suoi concerti. Bravo Harry Styles, lo abbiamo risentito con American Girls. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco, sarà ancora One Love, One Live.
0: One Love, One Live. Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
5: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
5: In Campania, in Italia.
4: Nel mondo.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: di questo pezzo siamo arrivati in chiusura per il One Love One Live della domenica. Grazie a tutti voi, a tutti voi che siete stati con noi fino adesso, da chi ha lavorato a chi si è rilassato, a chi continua a viaggiare con sempre Radio Company in sottofondo. Ma attenzione, perché abbiamo ancora della musica da farvi ascoltare nella serata, e quindi restate su Radio Company. Un saluto da parte mia a Stefano Conte, un grazie come sempre a Stefano Bosca in regia. Appuntamento per quanto mi riguarda rinnovato a domani a partire dalle 13 fino alle 14 con il Belli Conte Show 4.0, dal lunedì al venerdì, così come dal lunedì al venerdì mi ritrovate anche dalle 18 alle 20 con Tutti in Lista. Ciao a tutti e una buona domenica ancora.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Spot.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco, spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati da Fabio De Magistris qui su Radio Company per il nostro appuntamento del weekend. C'è Company Maximum che ci porterà sino alle ore 20. Un saluto romando intanto a Mauro Tonello e DJ Nick che come sempre sono stati con noi con botta da 90. C'è Stefano Posca ad occuparsi della regia, ma come sempre abbiamo un sacco di musica da riascoltare assieme. Subito c'è Maledetto Me di Fulminacci.

0: Un'altra delle canzoni che abbiamo riascoltato in questa domenica di giugno che stiamo passando assieme qui su Radio Company, Irama, uno dei protagonisti sicuramente di queste settimane con la canzone che abbiamo appena riascoltato. Ci fermiamo, c'è una breve pausa per noi, tra poco però ritorneremo anche con il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris e continua il nostro appuntamento del weekend, c'è Company Maximum che ci porterà sino alle ore 20 e lì incontreremo Tanitia Ferrari e Company Caffè. Intanto da riascoltare c'è James Blunt.

0: Madonna e Sabrina Carpenter assieme per Bring Your Love, la canzone che abbiamo riascoltato qui su Radio Company all'interno del nostro appuntamento del weekend che si chiama Company Maximum. Adesso c'è una breve pausa per noi, ritorneremo tra poco con un successo del passato e uno del presente.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: È una delle canzoni che stiamo ascoltando veramente molto in queste settimane, così ne abbiamo approfittato anche oggi con Jovanotti e Alfa. Era Buon Vento, il successo del presente. Prima siamo ritornati nel tempo con Cindy Youngblood e Sit and Wait. Si chiude Company Maximum, ringrazio Stefano Bosca che si è occupato della regia. Vi lascio con Tenente a Ferrari, tra pochissimo ci sarà l'appuntamento della domenica sera di Radio Company, quindi ritornerà Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto, io vi aspetto domani sera a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il Mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound. Yeah. The emotion.
3: Cari amici, benvenuti, ciao a tutti, buonasera, ciao. Oggi è domenica 21 giugno, possiamo dire che ufficialmente si è aperta l'estate, è estate targata 2026, con grande piacere vi abbraccio e vi auguro davvero che possa essere un'estate bella, un'estate da ricordare insieme a tutta la musica firmata Radio Company. Allora amici, sono Tanita Ferrari, grazie naturalmente sempre a Fabio De Magistris per tutta la musica che adesso ascolteremo, Stefano Bosca in regia, un saluto a Mauro Tonello, l'ideatore di Company Caffè, e poi a voi che ci siete sempre. Di chi parleremo questa sera? Di Tommaso Paradiso, del suo nuovo singolo pubblicato venerdì. Si è sposato con la sua Carolina, quindi fresco di nozze. E poi fate gli iscritti, ormai iniziano gli orali. In sottofondo la colonna sonora della maturità 2026. Quali sono le canzoni che i ragazzi cantano mentre si stanno preparando per gli orari? E poi ancora una tendenza dating di questa estate e dentro la family di Company, a cura di Vittorio Ferro, un articolo che verrà pubblicato mercoledì prossimo, mercoledì 24 giugno, su viviesolo.it.

0: Company Caffè, amici, buonasera, buon viaggio con noi, buona serata, un abbraccio anche a chi lavora la domenica sera con Radio Company, a chi viaggia, si sposta in macchina, ci ascolta in FM, in DAB. Grazie sempre per ascoltare Radio Company e Company Caffè. Ricominciamo tra qualche minuto e poi parleremo di un matrimonio bello. Insomma, sui social ancora, in questi giorni, nel corso di tutta questa settimana, sono state postate, ripostate le loro foto. Di chi? Qual è l'artista? Ma sì, dai, lo sai. Anche perché si parla moltissimo in queste ore di Tommaso Paradiso, è uscito il suo nuovo singolo proprio venerdì, a tra poco.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot!
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Hypnotized su Company stasera. Buona domenica sera con Radio Company, amici, nel nostro Company Caffè. Come sempre, grande emozione insieme alla voce di questi strepitosi artisti, ma le emozioni probabilmente ancora più belle le hanno vissute loro. Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso, che si sono sposati di recente sabato 13 giugno, quindi insomma dai, una settimana e un giorno, si sono sposati felicemente. Stanno attraversando un periodo molto bello della loro vita, sono genitori della loro piccolina che si chiama Anna, e da sempre, da subito, Carolina Sansoni è stata un punto di riferimento per Tommaso Paradiso, che insomma ha cambiato radicalmente la vita di Tommaso. Qui insomma, un matrimonio meraviglioso, come avete visto sui social, tanti ospiti famosi, Jovanotti, Emma Marrone, insomma tanta gente bella, grande divertimento e una intensità fortissima che arriva non soltanto dalle foto ma anche ovviamente dai vari video che ci sono online sui social. E poi certo, vi dicevo che si parla molto di lui perché è uscito venerdì il singolo nuovo di Tommaso, e poi andranno a fare un viaggio non lo so, amici. Diodato, Fai rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Sweet Listen su Company stasera, ogni domenica sera tra le 8, dalle 8 della sera fino alle 23, qui da noi c'è Company Caffè con questa play così bella, piacevole, avvolgente che anche ci rinfresca un po' con questa estate appena incominciata, con questo clima folle, e ci dovremo abituare anche a questo, purtroppo ci stiamo già abituando, direi. Allora, voi come state? Dove siete? Cosa fate? Quali sono i vostri progetti per questa estate appena incominciata? Seguiteci anche sui social, naturalmente. E certo, poi se vi va, magari mi scrivi da quale località ci stai ascoltando in questo momento, dove ti trovi, insomma,

0: tutte le cose belle che hai in mente, tutte da vivere in questa estate appena incominciata.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot. Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C come Company, C come C Radio.
5: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.
1: Company. Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Italiani Caffè, amici, buonasera, ciao a tutti voi, anche a lei, a questa studentessa, tutti parlano online di lei, ne ha parlato anche Scuola Zoo su Instagram, una studentessa ha chiuso le superiori con zero assenze in 5 anni, ma esiste davvero questa ragazza? Sì, è una ragazza toscana che ha appena concluso le superiori senza fare, appunto, come ti stavo dicendo, nemmeno un'assenza nell'arco di 5 anni, e questo sostanzialmente significa che è entrata in classe per circa 1000 giorni di scuola consecutivi senza mai saltarne uno. E poi lei, tra l'altro, ha anche rilasciato una dichiarazione che vi leggo: sono fiera di avercela fatta. Negli ultimi mesi ho sentito anche un po' di tensione, pressione, perché avevo paura che un'assenza potesse arrivare proprio alla fine, ed è proprio entrata nel Guinness dei primati. Brava, bravi ragazzi, grazie a tutti i maturandi che hanno fatto gli iscritti e adesso vi preparate gli orali. Un abbraccio a tutti voi, buona serata anche alle vostre famiglie.
1: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare. Mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore

0: Company Caffè con Biffy Clyro con Rearrange. Buonasera a voi cari amici, a chi è con me stasera in occasione di questa giornata, di questo 21 giugno 2026 e anche a chi ascolterà questa puntata poi tra un po', magari in pieno inverno, perché le puntate di Company Caffè diventano poi dei podcast. Allora, ci fermiamo per un attimo, per qualche minuto? Sì, dai, ci fermiamo soltanto per qualche minuto e poi ricominciamo con Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Francesca Michelin's Company è stasera con L'amore esiste e lei l'ha trovato, il suo amore. È molto felice in questo periodo della vita. Francesca sta vivendo un momento molto bello, molto positivo, anche della sua vita privata, non soltanto dal punto di vista professionale le cose vanno molto bene. Si sta preparando per un grande evento, ha rilasciato anche delle dichiarazioni belle, intense in merito a questa scelta, perché si sposerà tra poco con Davide. Lui è un preparatore atletico, è originario di Benostica, quindi salutiamo anche tutti gli amici che ascoltano Radio Company da quelle località. Vi posso anche dire che le pubblicazioni sono già state messe, già state affisse sui comuni sia di Bassano del Grappa. Un abbraccio a tutti voi, benvenuti, buonasera e buon ascolto, e anche agli amici di Benostica, che sono i loro luoghi, insomma i luoghi legati rispettivamente sia a Francesca che a Davide. Questa è Radio Company, benvenuti e buona serata con noi, sei su Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio

Buonasera amici, buonasera e benvenuti, buona serata con noi. Se siete in coda da qualche parte vi teniamo compagnia, se state tornando dal mare, se state preparando i bagagli perché magari partite domani, se state lavorando, grazie sempre in ogni caso a tutti voi per ascoltare la domenica sera Radio Company, il nostro Company Caffè. Senti un po', ma lo sai che c'è anche chi compra la casa davanti all'ex moglie e ci mette anche che fa un'installazione, sì, chiamiamola così, che raffigura un dito medio gigante e mette tutto questo in giardino. La cosa è assolutamente vera. Che cosa è successo? Siamo a Detroit. È successo che dopo il divorzio un imprenditore ha comprato una casa. Questa casa però si trova esattamente accanto, molto molto vicina a quella dell'ex moglie, e ha fatto appunto mettere lì nel suo giardino una gigantesca statua di bronzo, hai presente, che raffigura appunto un dito medio e rivolta, tra l'altro, immaginala, rivolta verso la casa dell'ex moglie. L'ha gestita bene questa cosa, l'ha gestito bene il divorzio, benissimo. Blue.

0: Mazzotti su Company, stasera con noi con Cher, più che poi. Buonasera cari amici, buonasera a tutti voi, sono Tanita Ferrari, felice estate a tutti voi, davvero che lo sia, un'estate un po' più serena, più tranquilla, magari molto calda visto tutto quello che sta succedendo, ma ci auguriamo e vi auguriamo che possa essere un'estate bella da ricordare. Ci fermiamo per un attimo, poi ricominciamo ogni domenica sera tra le 8 fino alle 23, qui su Company c'è Company Caffè.
1: Company Caffè.
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

caffè, la voce di Michael Bublé stasera qui da noi nella nostra domenica sera. Ciao a tutti, ben ritrovati, sono Tanita Ferrari, che bello salutarvi. Allora, cari amici, come va al lavoro? Avete dei buoni rapporti con i vostri colleghi oppure no? Avete dei colleghi che vi vogliono bene, che vi perseguitano? Questa è una notizia di cui tutti hanno parlato, non soltanto la carta stampata, se ne è parlato molto anche sui social. Che è successo? È successo che la Cassazione ha stabilito che se i tuoi colleghi ti causano ansia e stress, il tuo datore di lavoro deve risarcirti, e anche parecchio. C'è stata questa sentenza in cui il lavoratore in questione è stato riassunto in azienda e il datore di lavoro è stato costretto a pagare un risarcimento di 80.000 euro. È successo in Italia, tra l'altro, Il Tribunale di Latina, poi la Corte d'Appello di Roma, poi la Cassazione, hanno dato ragione a questo signore. Il licenziamento era illegittimo, il risarcimento dovuto, la reintegrazione sul posto di lavoro, sì, anche, capito? Quindi se i tuoi colleghi ti perseguitano, attenzione, perché puoi essere risarcito. Noi la diciamo così, questa cosa, un po' sorridendo, però la notizia è vera, è accaduto davvero.

0: Company Caffè, la voce di Achille Lauro con Amore Disperato stasera da noi in questa domenica sera. Quanto si è parlato sui social in questo periodo di Achille Lauro, anche delle sue scelte artistiche, di quello che è stato definito il suo ultimo concerto, un concerto evento ma dedicato tra l'altro non solo alla musica ma molto alla moda. Sembrava una sfilata di moda. Date un'occhiata online sui social, ci sono molte immagini che lo ritraggono con delle scenografie stupende, ma lui è sempre, da sempre, interessato al teatro, interessato alla moda, ai vari linguaggi della comunicazione, adora il cinema, vorrebbe dirigere addirittura una pellicola cinematografica dall'inizio alla fine e fare tante altre belle cose. E anche il giro del mondo, perché adesso, quando finirà i suoi impegni, ha dichiarato pubblicamente: desidero rilassarmi, dedicarmi completamente a me stesso e mi piacerebbe tanto fare il giro del mondo. Parole di Achille Lauro. Ci fermiamo per qualche minuto e poi sarà ancora tempo di Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: divertimento in Italia ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Company Radio Company Caffè. Company Caffè. Company Caffè. Radio Company Caffè.

Take My Breath Away su Company in questa nostra serata, in questa domenica sera d'estate, primo giorno d'estate, 21 giugno, da sempre il 21 giugno lo leghiamo fin da quando siamo piccolini all'inizio dell'estate. Questa è Radio Company, stai ascoltando Company Caffè. Anche questa puntata la potrai riascoltare presto nelle prossime settimane, perché tutte le puntate di Company Caffè diventano poi un podcast.

0: Company Caffè, Emma ed Alessandra Amoroso insieme, pezzo di cuore. Dove avete lasciato un pezzo del vostro cuore? Lo custodisce qualcuno o è solo per voi tutto vostro? Ripartiamo tra poco, cari amici, buona serata con noi, benvenuti, stai ascoltando Radio Company e Company Caffè.
1: Company Caffè.
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: grande piacere, saluteremo tra poco tutti gli amici che ascoltano Radio Company da Jesolo. Un po' di cose da raccontarvi, da condividere insieme a voi, ma poi già che ci sono saluto tutte le località di mare dove Radio Company anche in questo preciso momento suona, c'è in sottofondo. Grazie per sceglierci.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
1: Radio Company Caffè.
5: Radio Company Caffè.

Buonasera amici, e allora vi racconto una cosa molto carina che ho vissuto qui in radio martedì scorso. Fabio De Magistris mi chiama e mi dice: vieni un attimo, vado nel suo ufficio, e mi dice: ascolta un po'. E allora ci siamo molto emozionati, brividi tutti e due, sia Fabio che io, che amiamo tanto tutte le sonorità della Motown. Di chi si parla tanto in questi giorni? Di lui. Venerdì scorso è uscito anche in radio On My Soul. Questo è il nuovo estratto che continua a confermare, diciamo, un'estetica senza tempo del nuovo album di Bruno Mars intitolato The Romantic. Insomma, tutti lo aspettano il 14 e 15 luglio allo Stadio San Siro di Milano, ma è fuori questo singolo che è una meraviglia. Ci siamo molto emozionati perché sia Fabio De Magistris e anch'io, fin da quando avevamo i calzettoni corti, molto molto corti, io portavo le trecce, siamo cresciuti, abbiamo imparato a conoscere la musica. Almeno per quanto mi riguarda, due persone sono state fondamentali, quello che io reputo e definisco l'innominabile, quindi non lo nomino, e anche un altro grandissimo della radiofonia italiana, nazionale naturalmente. Da queste due persone io ho conosciuto le sonorità della Motown e ancora oggi li ringrazio. Bruno Mars, e adesso si sogna.

0: Translate.
1: Company Caffè, Listen and Translate. Arriva puntuale a quest'ora nel nostro Company Caffè. Anche questo è un appuntamento voluto dal nostro Mauro Tonello, che mi dà la possibilità di raccontarvi qualcosa di più dell'artista, protagonista stasera, ma anche della canzone. Allora, intanto vi dico subito che il brano è stato scritto nel 2016 e poi è stato pubblicato a marzo 2017. È un brano che ha una musa ispiratrice, perché il brano, questo artista, lo ha scritto esplicitamente per una ragazza che si chiama Cherry, compagna di scuola, compagna d'infanzia di Ed Sheeran, che è diventata poi sua moglie. Il testo racconta una storia d'amore in prospettiva futura, sposarsi, avere figli e invecchiare insieme. Questa canzone l'ha scritta, come vi dicevo, nel 2016, poi loro si sono sposati nel 2018. Sì, sono diventati anche genitori di due bimbe. E allora la canzone che adesso ascoltiamo è dedicata alla moglie, scritta da Ed Sheeran, e queste sono alcune delle parole di questa canzone. Ho trovato una donna più forte di qualsiasi altra che io conosca. Condivide i miei sogni. Spero che un giorno condivideremo la stessa casa. Perfect, Ed Sheeran.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: 31 giugno. Quali sono i vostri progetti per l'estate? Farete delle vacanze? Lavorerete sempre? Quali sono i vostri sogni, i vostri ricordi belli, magari legati ad una vacanza di qualche tempo fa? C'è anche una canzone che avete in mente, che ricordate, che vi riporta molto indietro nel tempo, legata all'estate? Si sogna stasera con tutte queste cose, con tutti questi ricordi nel nostro Company Caffè. A tra poco, amici.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.

Company Caffè con Bryan Adams stasera. Allora, ditemi se tra di voi c'è qualcuno che ha visto qualche puntata di Off Campus. Ne abbiamo già parlato di recente all'interno del nostro Company Caffè. Magari tu non sai nemmeno di che cosa sto parlando, ma sono sicura che tra di voi c'è invece qualcuna, anche qualcuno forse, che sa molto bene di cosa sto parlando. Perché lo cito? È ufficiale, amici. Le riprese della seconda stagione di Off Campus sono finalmente iniziate a Vancouver e quindi ritorneremo presto a vivere le storie, il mondo di Off Campus e a sognare anche. Perché si sogna così tanto con Off Campus? Perché, cari amici, i soggetti protagonisti sono stati scritti, lui soprattutto, è frutto della mano di una scrittrice donna e quindi ci ha regalato forse quello che molte ragazze e molte donne vorrebbero incontrare, chissà. Ma comunque sappiatelo, è ufficiale, le riprese della seconda stagione di Off Campus sono iniziate e quindi ci sarà una seconda serie.

0: Amici, buonasera. Abbiamo ancora un po' di tempo per noi. Ogni domenica sera, tra le 8 della sera fino alle 23, qui su Company c'è Company Caffè. Parleremo ora un po', ma di questo argomento magari parleremo meglio in un'altra puntata di Company Caffè, di quella che è una tendenza, non soltanto lo sarà una tendenza di quest'estate, ma di quest'ultimo anno, quest'ultimo periodo. Succede che nessuno lo sa, nessuno magari è pronto a tutto questo, a dirlo, a confessarlo, ma riceve l'invito a un matrimonio di chi non si aspetta. Ma addirittura c'è una tendenza ancora diversa, cioè essere invitati, come vi dicevo, all'ultimo momento della serie si vieni, ok, ci sposiamo, noi due ci sposiamo, se vuoi venire noi siamo lì, magari detto davvero all'ultimo momento. Ma l'altra tendenza vera, abbastanza forte di quest'ultimo anno, di questi ultimi anni in realtà, è questa, quella di comunicare che la coppia si è già sposata, ok? Prendono sempre più piede i surprise wedding, i matrimoni a sorpresa. Ricevi un invito per una festa di compleanno, vai, per un party, per un anniversario, il compleanno anche di uno zio, e lì ti dicono: guarda che in realtà sì, sei qui, sei venuto per questa festa, ma in realtà ci sarà un matrimonio, ok? Ci sposiamo noi, la coppia in questione. Questa è una tendenza, e l'altra appunto di comunicare che il matrimonio è già avvenuto, magari con quattro persone, i testimoni, gli sposi, e lo si dice dopo dicendo: guardate che noi ci siamo sposati. Lo faresti?
1: Viaggio a senso solo, senza

0: Amici, siamo già qua. Abbiamo già fatto il nostro percorso stasera in questa data così importante per il mio cuore. Ve lo dico adesso che non ci ascolta nessuno. Il 21 giugno per me è una data veramente molto importante perché è il giorno del compleanno di mio papà. E quindi quando capita di domenica è un'emozione ancora più forte. Allora amici, di chi abbiamo parlato stasera? Di Tommaso Paradiso, che è tornato con un singolo tutto nuovo, Agitare Coca-Cola, fuori da venerdì. Auguri a Tommaso e a Carolina che si sono sposati da poco. Fatti gli iscritti, iniziati gli orali. Un grande abbraccio a tutti gli studenti che adesso sono pronti per gli orali con in sottofondo la loro musica, perché sono tanti ragazzi che studiano ascoltando la loro musica preferita, da Bad Bunny a Samurai J e tanti altri ancora. Poi abbiamo anche parlato un po' di questa nuova tendenza. Tu vai a una festa di compleanno, ad esempio un anniversario, e ti viene detto: ah, c'è una novità, noi due ci sposiamo. Oppure l'altra tendenza di chi si sposa e lo dice dopo. E poi dentro la Family di Company a cura di Vittorio Ferro su viviesolo.it. Questo è un articolo che potrete leggere da mercoledì 24 giugno. Amici, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, dal nostro Stefano Bosca, da Fabio De Magistris, da Mauro Tonello. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera. Dale Carnegie scrisse: un giorno d'estate non apprezzo come un amico che non ci delude mai.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
1: Spot.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Stefano Tonello ritorna il nostro 80 Festival di domenica mattina qui su Radio Company, noi degli anni 80 protagonisti nei prossimi 60 minuti. Grazie anche diciamo, a Martino, alla parte tecnica, pronto a mixare ora The Real Thing con Can You Feel the Force. Sentiremo anche Shanghai, sempre degli anni 70, da Let You Funk, e Sylvester, la sua Do You Wanna Funk.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Nell'80 Festival c'era Sylvester, Do You Wanna Funk, e gli Electric Funk avevano riballati con Shine Guide. In apertura invece grande pezzo per The Real Thing con Can You Feel the Force. Una piccola pausa, pochi minuti, e noi degli anni 80 ritorniamo.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che frequenza!
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
1: Mauro Tonello.

0: Festival. Let's go!
1: Con Mauro Tonello c'è l'80 Festival che suona qui su Radio 80 la domenica mattina. Ancora buona giornata, già qualcuno è in partenza per le vacanze o magari un bel weekend fuori porta. Speriamo insomma di essere la vostra migliore compagnia e ripartiamo con i Voyage e Souvenir. Sentiamo anche Dan Harmon, questa è la versione originale di Instant Replay.
0: 80 Festival.

Dan Harmon con History Play Voyage della Fanshawe, con souvenir del nostro 80 Festival, i Pet Shop Boys, It's a Sin e Culture Club. La voce è quella di Boy George, Church of the Poison Mind.

0: di Culture Club con Church of the Poison Mind, e prima ancora i Pet Shop Boys con It's a Sin. Ancora una piccola pausa, dopo torniamo noi dagli anni 80 con l'80 Festival.
1: 80 Festival, let's go. 80 Festival Spot.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Questa è Radio Company e con Mauro Tonello c'è l'80 Festival che suona, come sempre ogni domenica mattina a quest'ora ci siamo noi protagonisti. Ricordo che tra breve partirà anche il nostro 80 Festival Summer Edition nelle piazze d'Italia e partiremo quest'anno da una bellissima cittadina che è Pordenone, con la cara ospite Ivana Spagna, con il sottoscritto, con il Rimore DJ, con Igor e poi insomma un sacco di altre sorprese, quindi non mancate, come sempre anche l'ingresso sarà completamente gratuito e presto tutte le infos. Ed ora ripartiamo con Shire and the Black Devotion, la sua Spacer, poi sempre negli 70 Anthony White con Block Party.
0: 80 Festival.

pezzo strumentale o quasi completamente strumentale per Anthony White con Black Party, prima ancora Sheila in Black Devotion Spacer, vi ricorderete, insomma, poi ripreso in prestito nei primi anni 2000 dagli Alcazar. Nel nostro 80 Festival con Mauro Tonello, Steely Dan, la storia della musica con Do It Again e Chris Norman accompagnato da Suzy 4, la nostra cara Susanna Quattrocchi e Stumbling

0: preso non molto tempo fa in versione dance questa Stumbling In, mentre questa è la versione originale di Chris Norman e Susie 4. Tra altre cose, piccola nota informativa: nella mia cameretta all'epoca c'era il poster di Susie 4, nostra Susie 4, e quindi insomma grande fan lo ero all'epoca di questa signorina italo-americana, molto rock, però ogni tanto insomma prestava la sua voce a delle produzioni pop. Noi ci fermiamo tra poi gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.
2: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
3: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
2: e Gianluca Pacini.
3: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: così arrivati alla fine del nostro 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a Gem e al nostro Martino che ha mixato i successi marcati anni 80. Ora c'è Stefano Ferrari, la sua Company Hit, subito dopo Michela J con Domenicando, e noi ci sentiamo questa sera più tardi con ovviamente il tardo pomeriggio con Botta 90 in versione short.
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.

0: nell'app di Radio Company o su Streamo. Company!
1: Are you ready?
2: Get this one time!
1: Go!
3: Radio Company. Music Machine.
4: Tre bellissime canzoni il pomeriggio che va, il sabato pomeriggio, con me, con Luca Bravi e naturalmente con Radio Company. Oggi partiamo ritrovando, come sempre accade intorno a quest'ora, tre grandi successi che abbiamo ascoltato un bel po' di anni fa. Per aprire subito partiremo con Tony the Bard, The Real Thing, era il 1993, poi Tiziano Ferro, Ti scatterò una foto, in questo caso era il 2007, un singolo estratto dall'album Nessuno è solo, e poi anche i Tribalistas con Passem Case, in questo caso eravamo nel 2002. Tre belle canzoni, parte anche quest'oggi il pomeriggio, anzi il sabato pomeriggio di Radio Company.
3: Radio Company.

0: Radio Company, Music Machine.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Machine.
1: Bellissimo ricordo con Tony Di Bart, The Real Thing. Eravamo nel 1993, poi un'altra bella traccia questo pomeriggio. Abbiamo riascoltato Tiziano Ferro dal 2007 con Ti scatterò una foto e per chiudere anche Tribalistas dal 2002 con Passa in casa. Tre bei successi del passato. Vi ricordo come sempre l'ultimo appuntamento della settimana con le leve della nostra macchina della musica che ritorneranno in funzione questa sera qualche istante dopo le ore 20. Adesso ci fermiamo un istante e tra poco apriamo ufficialmente anche per questo sabato pomeriggio d'estate il nostro Company Planet.
0: Radio Company. Music Machine. Spot.
2: Fortissimi. L'iconica dance hit di Radio Company.

The Ultimate Dance Hit, solo su Radio Company. Go!

quanto mi piace, sempre pura house music per Madonna. Sabrina. Pomeriggio del sabato, ci siamo, ben trovati, ben ritrovati. Come va? Fa caldo dalle vostre parti? Sì, si muore? Si sta bene? Ma va, sì, dai!

Il Weekend Show marchiato Radio Company con me, con Luca Bravi. Il sabato pomeriggio, come lo sapete molto bene, lo viviamo insieme. E adesso arriva subito il primo disco del pomeriggio. Eccolo.

Macarena, il ritorno di Baby K, l'avete riconosciuta? Sì, l'avete riconosciuta, Baby K. Nel nostro pomeriggio vi ricordo il numerone se volete richiedere la vostra canzone, 334 7191 061.

0: così per questo mondiale di calcio con Shakira. Abbiamo vista pochi giorni fa, giovedì, no? Nella cerimonia di apertura. Sempre molto bella, molto particolare lei, proprio adatta a questo genere di cose. Pomeriggio del sabato che si ferma un istante, tra poco in diretta qui su Radio Company con me, con Luca Bravi, si ritorna, e si ritorna anche con due belle bombe degli anni 90.
1: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061.

0: tutto su Radio Company. Nessun problema, lo puoi ascoltare nella versione podcast.
1: Check this out.
0: Cercalo nei nostri canali social e alza il volume. Company 90 is back su Radio Company. 90 is back.

0: con Radio Company. 90 is back. 90 is back.
1: Puro suono anni 90. Proprio nel cuore degli anni 90 con Dr. Alban, It's My Life. Poi anche Gala con la bellissima Free From Desire, che tutto viene cantato in questa canzone tranne che Free From Desire. Bene, adesso il nostro pomeriggio. Vi ricordo sempre, prima di proseguire, che dalle 18 ritorneranno gli anni 90 con Mauro Tonello, per cui ritorna la botta da 90 dai 18 alle 19 da ballare solo successi degli anni 90. Dicevo, adesso una bella novità, tempo di Angelina Mango che ritorna con Marco Mengoni, Canto d'amore.
0: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
0: Una nuova traccia.

0: pomeriggio che va?
1: Déjà vu. Company déjà vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E adesso voglio accontentare Francesco la sua richiesta, che premerò anche con una bella t-shirt marchiata Radio Company, perché Francesco ha chiesto di riascoltare Raffi Rosario e Bob Sinclair con Take Me Up.

0: Torneremo ancora a ravanare tra i messaggi che state inviando, le vostre richieste musicali al 334-7191-061. Quindi continuate a scriverci perché abbiamo ancora una t-shirt da spedire questo pomeriggio a casa vostra. E tra poco ritorniamo insieme.
1: Cercavi me, non è vero?

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.